0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a Tirio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di melodie italiane. Durante la trasmissione, come di consueto, ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Vi ricordo che siamo su Facebook, su due frequenze libere, 1240 AM 95.9 FM, sul quadrante della vostra radio. E adesso diamo inizio alla trasmissione con abbiamo una richiesta per la signora Maria Concetta di Belmore con Claudio Villa, Buonanotte Cosenza.

con la signora Maria Concetta, viene da Cosenza e ha voluto ascoltare naturalmente Buonanotte Cosenza e noi con molto piacere l'abbiamo accontentata. Intanto voglio mandare un saluto e ringraziare chi ci sta seguendo su Facebook, prima l'amica e collega Teresa Della Gatta che ci segue da Long Island e poi l'editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci, che ci ascolta da Perugia assieme alla moglie e alla figlia, poi il signor Domenico Cannatelli, il professore Franco Torchia che ci segue da Francavilla Angitola. Abbiamo appena ascoltato la canzone dedicata a Francavilla Angitola. E poi abbiamo il commendatore Angelo Santo Laganà che ci segue da Rocella Ionica e il signor Gino Agostino. E adesso passiamo al prossimo brano e ce lo propone Gino Paoli che porta per titolo Il cielo in una stanza.

di Cosoleto per rendere omaggio a San Rocco. E approfitto per mandare tante tante auguri di buon onomastico, prima di tutto a mio padre che ci ascolta dal paradiso, poi il nepote Rocco Foti che anche lui ci ascolta dal paradiso, e mio nipote l'avvocato Rocco Foti, cioè Rocco Carbone, scusate, che ci segue da Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, poi l'altro nipote Rocco Carbone, il dottor Rocco che ci ascolta da Oppito Mamertina, e il nipote Rocco che ci ascolta da Franklin Square, e tante tanti auguri anche al mio carissimo figlio Rocco. Quindi in ogni famiglia Carbone c'è un Rocco, in omaggio a San Rocco e a mio padre che si chiamava Rocco. Quindi tante tante auguri del buon onomastico a tutti. E per voi abbiamo un inno popolare dedicato a San Rocco. Ascoltiamo.

Ecco, oggi 16 agosto si celebra la festa di San Rocco, un santo molto miracoloso. E ad Acquaro di Cosoleto oggi c'è una grande festa con pellegrini, direi da ogni parte del mondo, specialmente gli emigrati che vivono all'estero, ogni anno ritornano ad Acquaro.

0: Naturalmente, buonanotte qua a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano da tutto il mondo, che portano questo bellissimo nome Rocco. E fra qualche minuto ci collegheremo con l'antropologo, professore, scrittore e giornalista Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Lo stiamo chiamando al telefono, già Brian l'ha chiamato, quindi vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E in questo momento la temperatura qui a New York è di 92 gradi Fahrenheit. E adesso siamo in collegamento, come detto prima, con il professore scrittore, giornalista, antropologo Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Buonasera, professore Cinquegrana.
1: Grande, grande, carissimo Attilio, buon pomeriggio a te. Da quelle parti la luce è più chiara, è più intensa, qui comincia a diventare sera e in giro per il mio paese c'è la processione di San Rocco che puntualmente, come stavo sentendo in questo bellissimo canto che avevi mandato in onda, quando è la sera inizia alle 7 questa processione e finisce verso le 10, perché San Rocco deve andare in tutte le vie, in tutte le rughe, in tutte le viuzze, specialmente dove ci sono ammalati, e quindi è una processione lunghissima, lunghissima, lunghissima. Come stai, Attilio?
0: Bene, bene, grazie professore. E lei come sta? Tutto bene? La famiglia tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Io ho interrotto la processione per essere puntualissimo all'appuntamento con WGGB.
0: La ringrazio immensamente, di vero cuore, caro professore Cinquegrana. Allora, oggi di cosa ci vuole parlare? Scelga lei
1: Allora, io farei un mix di cose, partendo dal fatto dell'archivio. Del Ferragosto, questo 15 di agosto che viene ricordato, solenneggiato da un punto di vista popolare, come il grande appuntamento vacanziero al mare o in montagna. L'importante è stare, con amici, con i propri familiari, con le persone che vogliono condividere dei momenti ludici per poi fare la grande scorpacciata, della mangiata, come se fosse un'abbondante pasquetta, mentre, come sai, dal punto di vista religioso, è l'appuntamento con Maria Assunta, la Santa Vergine, che è ascesa al cielo in corpo e anima, e quindi della Madonna noi non troveremo mai una tomba o un riferimento dove lei riposa in terra, perché così ha voluto il Figlio, così ha voluto il Padre, e quindi in corpo e in anima e nell'immensa sfera celeste del Paradiso. Quindi anche questo momento del 15 agosto, di questo giorno feriale, dove in passato non si potevano fare processi, pensa che non si poteva nemmeno procedere ad arresti, era un giorno solenne ed era un giorno rispettato in tutto e per tutto, ed era proibito fare lavori nei campi perché tutto doveva essere consacrato questo giorno alla Santa Vergine. Tutto si ferma per riprendere poi il giorno dopo, che guarda caso quest'anno è capitato di domenica, e quindi la Madonna ha festeggiato di sabato mentre San Rocco ha festeggiato di domenica. In un certo qual modo si sono invertite le parti, ma si sono invertiti relativamente, perché fino al 1929 la processione era unica era sempre comunque nella giornata di Ferragosto e processionalmente era con la Santa Vergine avanti e San Rocco dietro, perché doveva essere la roccia su cui fare poggiare la sacralità della Santa Vergine. Oggi la Calabria festeggia San Rocco, c'è la spogliazione dei bambini, diversi bambini vengono vestiti con il sarrocchino, ovvero con la mantella che il santo portava sulle spalle durante il suo viaggio lungo la via Francigena che da Montpellier portava fino a Roma, poi da Roma in poi si convertiva da via Francigena a via Palmieri, che praticamente erano coloro che poi si recavano in Terra Santa, ma in Terra Santa San Rocco non arrivò mai e si fermò a Roma, dove guarì un cardinale e da lì in poi prende vitalità tutta una storia dedicata a questo giovane santo di 32 anni. È una storia affascinante, perché oggi coinvolge tutta la Calabria e lui è il santo del pane, perché durante la giornata di San Rocco molti devoti offrono al santo, e per sua intercessione, per sua benedizione, questi pani vengono poi offerti a tutti i presenti in chiesa o comunque nelle vicinanze. Vengono fatti dei pani dolci a forma di membra umana, quindi bracci, gambe, a secondo del desiderio, della richiesta, del ringraziamento della grazia ricevuta da parte dell'intercessione del santo, e poi questi dolci vengono venduti a chi li vuole comprare, e quindi subentra una sorta di teofagia, come se si mangiasse il corpo del santo, e quindi una sorta di eucaristia popolare. E in particolar modo vengono due fatti: uno è la spogliazione dei bambini, i bambini vestiti col sarrocchino, dicevamo, vestiti secondo la veste francescana del terzo ordine, perché lui non entrò mai in un convento, divenne sempre un obbediente alla Chiesa, al mondo dell'offrirsi agli altri, di aiutare i sofferenti, e quindi c'è tutta una vestizione particolare, che poi i bambini vengono spogliati vicino ai piedi della statua del santo e lasciati in chiesa per poi essere riacquistati dai familiari, e i soldi vanno in beneficenza della chiesa per fare a sua volta ulteriori beneficenze o quanto è programmato da parte della curia. Oggi è il momento in cui San Rocco viene rievocato, raccontato in tutte le parti, il San Rocco di Scilla con le sue reliquie, quello di Mileto con la sua reliquia molto importante, molte sono le reliquie presenti sul territorio calabrese, comunque meridionale in genere, e in modo particolare l'associazione dei fratelli di San Rocco ha in possesso il braccio del santo, che puntualmente ogni anno lo porta a una comunità diversa. È qualcosa di meraviglioso. Pensa che San Rocco mai è venuto in Calabria, eppure è in Calabria dove sono avvenuti i più grandi, i più famosi, i più cristologici degli eventi prodigiosi mai avvenuti nella penisola italica. è il santo del pane, con lui si distribuisce il pane, e il pane è la distribuzione dello stare bene, è la distribuzione della ricchezza, è la distribuzione che dà senso, valore alla famiglia, che condivide nel mangiare la sacralità di questo pane l'essenza spirituale del santo. Insieme a San Rocco, i santi del pane sono la Madonna della Provvidenza, che si celebra la seconda domenica di settembre. Anche questa dalle nostre parti è fortemente sentita, e anche in questo contesto si interrompe per un attimo questa quindicina, in alcuni paesi novena, dedicata alla Madonna della Provvidenza, che è in atto di dare una pagnottella a un pellegrino, perché dal 3 al 6 di settembre la piaga della statua lignea di San Rocco, che si conserva nella chiesa di Santa Maria della Pietà Maerato, una chiesa cinquecentesca, uscì il pus della peste, durò per 6 giorni, molti furono i miracolati, molti furono gli interventi medico-scientifici per comprendere il fenomeno, ma il fenomeno cessò da solo al 6° giorno con altri prodigi, e in questo c'è tutta un'inchiesta vescovile che rimane aperta nella convinzione che la fede è il prodigio, il modo di rapportarsi tra l'umano e il divino, non avrà mai una chiusura, un atto definitivo. Quindi dopo questi fatti prende sopravvento la festa della Provvidenza, che apre i canoni dell'autunno, si apre alla raccolta dell'uva, si apre al vino nuovo, si apre anche all'uccisione dei maiali, si apre quindi al periodo dell'abbondanza che ci porta piano piano fino al Natale. Però c'è tutta una storia calabrese che inizia con l'ortodossia, con San Giovanni di Kerastis, di Bivongi, dove ancora la lingua grecanica è fortemente conosciuta, ed è chiamato San Giovanni de Terestis oppure il mietitore, perché proprio nella giornata della grande mietitura di un 16 di giugno di diversi, molti anni fa, una forte pioggia stava distruggendo il raccolto del grano, che ormai era pronto per essere falciato. I contadini erano disperati, molti caddero a terra storditi, e però al loro risveglio rividero il bel tempo, ma il grano lo videro naturalmente mietuto, con le grandi timogne, i covoni pronti per essere trebbiati. Da lì nasce la tradizione che i contadini di Bivongia danno il primo grano al convento ortodosso di San Giovanni de Terestis. Dalla mietitura si passa a San Nicola di Mira, il santo che fece proliferare il grano, dovendo soddisfare proprio a Mira una forte carestia di grano, di farina, chiese alle navi che erano in porto di dare un aiuto per tanta gente disperata e che comunque avrebbe patito la fame e con essa la morte. Dice: ma noi non possiamo nel modo più assoluto poi raccontare al nostro arrivo, allo sbarco del grano, non sappiamo come giustificare il fatto. E San Nicola gli dice che non ci sarà problemi, il grano non mancherà e sarà quanto prima come quello che avete dato a noi. Così sarà, non mancherà nemmeno un chicco di grano. E così poi abbiamo la mietitura, abbiamo il grano, abbiamo i santi santi del pane, e al santo del pane si unisce Sant'Antonio di Padova, che è il 13 giugno, dove nel XIII secolo una donna, una mugnaia in perdizione perché il figlio era gravemente ammalato e stava morendo, chiede sostegno, preghiera a Sant'Antonio di Padova, e qualora il figlio fosse guarito avrebbe dato tutto il pane prodotto per quanto era il peso del figlio. Ora, una tradizione dei pani che continua ancora oggi tra gli antoniani, puntualmente per tutto il territorio di Padova viene distribuito il pane sacro benedetto di Sant'Antonio, quale invito a ringraziare per il miracolo ricevuto, per la guarigione del proprio figlio. Insomma, una storia che si collega alle feste, che si collega alle processioni, che si collega anche al duro lavoro che si faceva lungo le vie dei fiumi e delle fiumare, dove si costruivano i mulini ad acqua per la macina del Gran Turco, ma di tutti i cereali, di tutte le tipologie del grano, e quindi poter avere la buona farina. Una meravigliosa notizia è che è stato trovato un documento dove nelle fiumare dell'Angitola la gente su la zappa rovente cucinava quello che si dice il pane del vento, ovvero non era un pane impastato, ma semplicemente bagnato con dell'acqua, buttato su questa ferro rovente della zappa, e automaticamente si trasformava in piccoli granelli di pane. Ecco, quello soddisfava la fame della tanta gente che era al mulino e che stava aspettando il proprio turno per la macina della farina, per poi ritornare a casa e fare le fornate di pane. Ecco, questo è quello che volevo raccontare questa sera, in questo periodo luglio-agosto, che ormai sta andando verso la chiusura del periodo estivo, perché è l'invito a condividere e convivere con la grazia di concedersi e concedere a quanti ne hanno bisogno. Vede, Attilio, era meraviglioso passare per delle strade, vedere le finestre in alto accese poco poco, e delle persone ammalate tutte lì affacciate alla finestra, quasi a volere dare una richiesta di grazia al santo pellegrino di Montpellier, ma che comunque non è passato sicuramente diretto, perché ha ascoltato qualunque voce, qualunque silenzio, e nonostante i momenti di sosta, qui c'è la tradizione di preparare le buffette, ovvero i tavoli dove far sostare per un periodo di preghiera la statua lignea di San Rocco, ma diventa una sorta di magico senso di un credo, di una fede, di una storia che ancora nella nostra area del Mediterraneo, nei nostri paesi di Calabria, è fortemente sentita, fortemente partecipata, e ti posso assicurare che stasera il paese ha avuto un triplo di popolazione, perché da dove è stato possibile la gente è voluta venire per ringraziare, salutare, rinsaldare i vincoli di fede con il santo più amato della Calabria, San Rocco.
0: Ecco, sono bellissime storie, bellissime tradizioni che lei ci ha presentato, anche ad Acquaro di Cosoleto, una frazione di Cosoleto, il mio paese. Oggi è grande festa, sì. E come ho detto prima, arrivano i pellegrini da ogni parte del mondo, specialmente gli emigrati che risiedevano a Cosoleto, a Sedezzano, ad Acquaro. Quindi oggi è una grande festa, Io ho avuto la fortuna di assistere a questa bellissima festa l'ultima volta nel 2019 quando sono andato in Italia.
1: Ah, che meraviglia! E adesso lo rivedrai e lo rivivrai quando ritorno, perché so che non mancherà molto e ci sarai qua pure tu.
0: Sì, lo spero, sì, senz'altro.
1: Eh sì, così ci vediamo di persona.
0: Sarà un grande onore conoscerla di persona, come tutti gli altri amici.
1: Il piacere mio. E questa era la mia narrazione per l'appuntamento di quest'oggi, Attilio.
0: Sì.
1: Quindi ti lascio con un forte abbraccio ai tuoi radioascoltatori della WGGB e saluto l'Italia in festa per questo 16 in onore di San Rocco e saluto anche i nostri italiani, i nostri immigrati calabresi che so che ripetono il doppio, riproducono il senso della fede del doppio della tradizione dei propri paesi anche nelle diverse città con i diversi club che ormai da anni rappresentano lì un po' la storia delle confraternite che invece continuano a vivere dalle parti nostre con i loro sai, con i loro indumenti che caratterizzano un paese dall'altro, una storia dall'altra, una devozione dall'altra.
0: Professore, arriva un messaggio dal nostro carissimo amico, il professore Franco Torchia, che dice: esauriente come sempre l'amico professore Cinquegrana, buona festa di San Rocco. Questo era un messaggio per lei.
1: Ecco, grazie al nostro grande amico presidente del premio internazionale Francavilla Ngitola, la città del drago, dove anche loro hanno il loro San Rocco, seppure il santo patrono di Francavilla è San Foca, dove si fanno dei panni dolci a forma di serpente, perché è il santo che protegge tutti coloro che vengono morsi dal serpente, ma che comunque all'interno di questa identità e della malattia in modo particolare. Quindi un abbraccio all'amico Franco Torchia, ricambio con tutto l'affetto il suo dire. Ti volevo dire che San Rocco è patrono dei farmacisti, è patrono delle malattie alle ginocchia, protettore dell'agricoltura e quindi è un santo che è un po' a tutto tondo e in modo particolare con le ginocchia quando si va verso una certa età non si sta mai tanto bene, quindi chiediamo questa intercessione anche per queste artrosi che ogni tanto disturbano.
0: Sì.
1: E anche patrono dei terremoti.
0: Purtroppo ci sono stati molti terremoti in queste ultime settimane, sono sicuro che San Rocco
1: interverrà, ci metterà la sua mano.
0: Certo. Approfitto ancora una volta per ringraziarvi pubblicamente, sia a lei professore che al professore Torchia e al comitato scientifico del premio Francavilla Ngitola per il bellissimo award che mi avete dato il 2 agosto e che lo ha ritirato la mia bellissima
1: nipote,
0: la dottoressa Lisa Carbone, che è di Oppido, che ci sta seguendo. E cara Lisa, un bacione anche a te.
1: E un saluto anche da parte mia, perché io ho avuto il piacere di conoscerla, farmi anche una foto con lei, a stringerle la mano, una persona davvero unica e speciale.
0: Grazie professore. Allora, un bacione, un abbraccio alla sua bellissima mamma e un saluto alla sua bellissima famiglia e noi ci sentiremo domenica prossima allo stesso orario.
1: Perfetto.
0: Grazie.
1: Benissimo. Un abbraccio a te, buon proseguimento con questa meravigliosa trasmissione Melodie Italiane.
0: Grazie professore. Ecco, siamo stati in collegamento con il professore giornalista antropologo Pino Cinquegrana, il quale ci ha presentato tante informazioni sulla festa di San Rocco. Intanto voglio salutare e ringraziare la professoressa Maria Virginia Basile che ci sta ascoltando, credo da Vibo Valentia. È arrivato un messaggio, ma non ho fatto in tempo a leggerlo, non so da chi era. Intanto leggo un altro messaggio del cavaliere Rino Loggiacco, il quale lo ascolteremo tra pochi minuti nell'approfondimento. Quindi intanto, cavaliere, la saluto cordialmente perché anche lei presidente dell'Associazione Culturale La Fenice, mesi fa ha firmato la bellissima pergamena del premio che mi avete dato lì in Italia. Grazie. E adesso continuiamo con la nostra bella musica e poi ascolteremo l'approfondimento. Buon sonno.

0: E adesso ascoltiamo, come ogni settimana, l'approfondimento. Conduce da Perugia l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista carissimo amico Antonio Nesci. Dalla Patagonia argentina ci sarà la professoressa Liliana De Masi. Da Melicucco il professore cavaliere Rino Lo Giacco. Per pochi minuti ci sarò anche io perché poi ho dovuto lasciare per impegni. Intanto ascolteremo una bella storia, la bella storia del cavaliere Rino Lo Giacco. Ascoltiamo.
1: 14 agosto 2026, che davvero è infernale per chi si trova nella vecchia cara Europa, perché fa un caldo, un gran caldo, sia qui a Perugia da dove vi sto parlando, sia a Melicucco da cui è collegato il nostro ospite, il cavalier Rino Lo Giacco, che noi abbiamo definito il cavaliere gentile tra Bordighera e Melicucco. Ve lo spiegheremo nel corso di questa diretta. Intanto salutiamo rapidamente l'Argentina, dove lì è frio, si sta davvero bene. Hola, ¿cómo estás? Liliana, Lili.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, contenta de estar de nuevo acá con ustedes.
1: E noi più contenti di vederti con il maglione e con il freddo che c'hai addosso. Noi invece stiamo soffocando dal caldo. Vediamo com'è la temperatura, come va, Attilio, a New York com'è?
3: Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Qui la temperatura in questo momento è di 87 gradi Fahrenheit.
1: Per fortuna Fahrenheit specifichiamolo sempre, quindi saranno 25 gradi
3: Saranno
1: all'incirca.
3: qui 26-27 gradi, sì.
1: 26,
3: È una bellissima giornata, fa un po' di fresco, c'è un venticello che si sta molto bene.
1: Allora, partiamo da te, perché tu hai detto che hai pochi minuti, purtroppo, capita il venerdì, insomma, per impegni di lavoro che sei sempre impegnato di qua e di là, quindi vuoi fare tu direttamente la prima domanda a Rino Lo Giacco? Prego,
3: Sì,
1: Attilio.
3: caro Antonio, mi prometto però d'ora in poi di non prendere più. Oggi è capitato che devo andare a un posto con il padrone di casa dove sto lavorando, perché come vede sono in macchina, quindi devo andare con lui oggi, ma in tutti i modi il futuro sarà differente. Dunque, prima di tutto oggi, sai Antonio, abbiamo la visita del presidente Trump qui nel Long Island. Tra poco sarà qui nel Long Island e starà qui fino alle 3, anzi è arrivato già a Garden City, qui vicino. Poi vorrei fare una domanda al cavaliere Lo Giacco e poi purtroppo vi devo lasciare. Cavaliere,
4: Ditemi,
3: lei...
4: Attilio, innanzitutto buon pomeriggio.
3: Grazie, grazie, buonasera a lei, grazie. Dunque, allora, cavaliere, lei è poeta, scrittore, giornalista, poeta, attore e altro. Oggi la parola corre sui telegiornali e muore in 24 ore. Come si fa a scrivere qualcosa che duri 100 anni, come facevano una volta? Così, cosa direbbe lei, cavaliere, al giovane cronista del 2026?
4: Allora, dobbiamo premettere una cosa. Io vengo dalla radio, quindi già all'età di 15 anni facevo il presentatore alla radio. Ho fatto tante cose nella mia vita e continuo a farle perché dentro di me c'è questo giovane che non vuole crescere mai, diciamo, dai. Per quanto riguarda il settore giornalistico, io non mi reputo un giornalista, collaboro con Antonio da quando siamo partiti insieme con il giornale, ogni tanto pubblico qualche articolo, però non sono giornalista, anzi, avrei potuto esserlo da anni. Sono stato io a non andare a scrivermi all'ordine dei giornalisti. Allora, qual è il discorso? Per rimanere nella storia oggi non è facile, perché noi abbiamo dei nomi importanti che sono pietre miliari della conoscenza, della storia, della letteratura, dell'arte, eccetera, che ancora oggi rimbombano nel mondo. Il discorso qual è? Che se c'è un bravo scrittore, io vi faccio subito questo esempio e lei mi capirà senz'altro. Io mi trovavo a Chiari, in Lombardia, insegnavo a scuola. Ecco, Allora, mi è sempre piaciuto buttare su carta dei pensieri poetici o filosofici, eccetera. Se che mi dici una persona, ma perché non prepari qualcosina e fai un bellissimo libro? Allora stampo alcune cose perché c'è la fiera della microeditoria. Microeditoria nel senso che non c'erano le grandi aziende, quelle più minori, diciamo, no? Più piccole rispetto al volume di affari che ha la Mondadori o la Gnuti ed altro, no? La Giunta. Allora mi presento e vado in giro a distribuire queste fotocopie dicendo che avrei il piacere di pubblicare un libro di poesie, di memorie, eccetera, eccetera. E ricordo uno che mi fa: ma come faccio a pubblicarla se lei non è famoso? Allora io di rimando gli risposi: guardi, come faccio ad essere famoso se lei, editore, non mi rende famoso? Nel senso che lei non è un editore, non è nemmeno un imprenditore, perché innanzitutto avrebbe dovuto leggere le cose che io ho scritto, ma non è riferito soltanto a me, ma a chiunque si presenti verso la sua persona. Se lei crede che quello scritto, quelle cose possono essere valide, se un editore crede che quella persona è valida, deve puntare su quella persona. E oggi puntare su quella persona vuol dire investire del denaro in pubblicità, in stampe, in video, in tutto quello che concerne oggi il marketing e la comunicazione. Quindi, se ad esempio faccio un nome che è una pietra oggi, un palazzo, Paolo Coelho, probabilmente qualcuno ci ha creduto a Paolo Coelho. Io lo so chi è Paolo Coelho, ho letto di Paolo Coelho, perché scrive tantissime cose come quelle che scrivo io. Quindi il suo editore ha creduto in questo personaggio, ha creduto in quello che questo signore scrive, ha puntato dei soldi. È come se io dovessi mettere un negozio domani, è normale che devo andare a spendere per l'attrezzatura, per tutto quello che serve, e per poi aprire la serranda ai fini di avere poi clienti. E così anche nel mondo dell'editoria, ma in qualsiasi settore. Quindi, affinché questo nome oggi possa essere proiettato nel futuro, bisogna spenderci dietro tanto, ma tanto veramente. Perché il mercato oramai è globale, il mercato è pazzesco, è incredibile, e corre su internet, come vediamo oramai, qualsiasi cosa, oramai sul mondo del web. Sono stato soddisfacente, Ottilio?
3: Molto soddisfacente. Un'ultima domanda che riguarda noi emigrati e la Calabria. Ma prima di tutto, se mi permette, voglio ringraziarla ancora una volta per il premio che lei ha firmato lì con l'associazione La Fenice. La ringrazio immensamente, e ancora non ho avuto il piacere di averla in diretta a Melodie Italiane, quindi è un invito che le porgo sin da ora. Quando è libero la domenica, sarò onoratissimo di averla in diretta a Melodie Italiane. È stata una volta pochi minuti, ma poi è caduta la linea e non abbiamo più continuato, però l'aspetto presto, perché lei è anche stato il primo che ha telefonato al dottor Massimo quando io sono stato per la prima volta ospite di Canale Italia. Ma adesso ho una domanda e poi mi dispiace, vi devo lasciare. Allora, sì, cavaliere, lei che ha girato il mondo, la Calabria oggi è terra da cui si parte o terra a cui si torna? Cosa dobbiamo fare noi emigrati per non farla morire?
4: Allora, la Calabria oggi è l'uno e l'altro, secondo il mio punto di vista. È terra dove la gente parte perché oggi come oggi non c'è più quelle persone di una volta che lavoravano solo e semplicemente nelle campagne come contadini, come massari, come pecorai, eccetera, eccetera, no? Oggi sono i ragazzi che vanno a scuola, studiano, si laureano, chi diventa dottore, chi ingegnere, chi architetto, eccetera, e cercano sbocchi altrove. Però c'è un discorso nella Calabria da fare ed è molto importante: manca la mentalità imprenditoriale. Noi abbiamo una classe dirigente che fa acqua da tutte le parti, ma non da oggi, da anni e anni. Non voglio toccare il lato politico perché effettivamente è sporca la politica, ma per quanto è sporca la politica è la cosa più bella al mondo, la polis, cioè tu che fai? Tu ti appelli del titolo di onorevole, ma devi essere onorevole dentro di te e devi anche capire. Ora io dico una cosa, se tu hai studiato per fare il dottore, il medico, difficilmente saprai fare il sindaco, difficilmente saprai fare l'onorevole, perché poi i tuoi impegni sono diversi. Gestire la cosa pubblica, gestire la Calabria, che è molto importante, dove noi abbiamo un territorio vasto, tra montagne, colline, mari, eccetera, 780 km di spiagge non sono poco, sono tante, dove si potrebbe creare tutti di più, ma il giovane viene aiutato? Io so per certo e per sicuro che molti milioni di euro arrivano a Catanzaro, nel senso arrivano alla regione Calabria, e tornano indietro perché non sono investiti, ma perché i giovani non lo sanno, ma perché quelli che fanno politica li informano i giovani che ci sono questi soldi? Come fanno a saperlo che ci sono soldi per mettere su un'azienda, un'impresa, un'attività commerciale, delle fabbriche? Io vivo nella piana di Gioia Tauro, dove una volta, lei si ricorderà benissimo, era pieno di uliveti e aranceti. Oggi sono tutti kiwi. Ma esiste una fabbrica della trasformazione del prodotto? No. Il kiwi viene buttato non so dove, dove fanno la vitamina C, dove fanno tutto il resto, ma da noi nulla. Quindi è anche bello sapere che ci sono tanti imprenditori nell'agrumicoltura, nell'agricoltura, eccetera, però i loro figli che vanno altrove, che si perdono, escono di casa per fare tutt'altro, si ritroveranno un giorno, sì, proprietari di un appezzamento di terreno perché i loro genitori non ci saranno più, ma loro non hanno quell'interesse, quindi questo appezzamento di terreno che fine farà?
3: Non farà niente.
4: Saranno a gestirlo. Ora, c'è l'inverso, perché ultimamente si sta parlando di gente che torna in Calabria, ma chi sono questi? Quelli che sono andati a Milano, che sono andati, che ne so, a Firenze, a Bologna, cioè che sono andati al nord a fare cosa? Ad insegnare, a fare i bidelli, a lavorare nelle poste, dove purtroppo l'affitto e le spese che ci sono oggi per gestire anche la casa sono molto elevate. E molte di queste persone qua stanno tornando indietro perché dice: preferisco prendere 500 euro al mio paese e non 1.500 in Lombardia. Sono arrivato a questo punto perché purtroppo le spese per gestire la propria vita, tra luce, acqua, bollette, gas e tutto il resto, sono talmente elevate, sarà la causa della guerra, sarà la causa del caro vita, sarà tutto quello che vogliamo, però la gente sta facendo il passo indietro. Io vedo con piacere molti giovani, specialmente nel Cosentino, che si stanno dedicando all'agricoltura o all'allevamento di capre, all'allevamento di bovine, all'allevamento di pecore, a coltivare la terra, cosa che non vedo nelle mie zone. Giovani che tornano indietro, fanno un passo indietro e dici: noi veniamo dalla terra e torniamo alla terra. E questa è una cosa molto bella, anche perché sappiamo benissimo che la banca numero uno al mondo che ti dà sempre un frutto è proprio la terra. Anche se oggi dicono tutti che questa terra è improduttiva, ma io non vedo un arato che lavora questa terra, un arato che scava a fondo per far il sovescio, mi sembra che si chiama in questo, non lo vedo da nessuna parte, io l'ho visto solo in Lombardia. Dalle mie parti no, io vedo solo quei trattori con le zappette dietro che accarezzano il manto terrestre. È normale che questa terra, se non ha un ricambio, perché sappiamo l'humus che c'è all'interno del terreno, deve avere un riciclo, ma questo riciclo non c'è, anche perché oggi soprattutto si usano disturbanti. Non c'è più chi zappa la terra, non ci sono più quelli che vanno, lei si ricorderà sicuramente questa, vanno e votano la stagliatina, se la ricorda questa frase. non c'è più quella gente lì, quindi si usa il disturbante, che è un veleno terrificante, uno dei veleni più micidiali al mondo.
1: Perdonami Rino, siccome ci seguono da tutte le parti, cosa avete detto? Perché neanche io ho capito cosa avete detto, cioè sulla, che cos'è la stagliatina?
4: Allora, c'era un tempo in cui, anche ancora forse fino a 30 anni fa, 40 anni fa qualcuno lo faceva, che andavano a dare l'acqua alle piante. L'acqua veniva, veniva in questi terreni tramite dei canali, poi c'era il proprietario X e il proprietario Y che aveva l'acqua quella notte, e c'erano degli operai che andavano con la zappa a fare un cerchio attorno alla pianta con dei canalini piccolini sul terreno affinché l'acqua arrivasse sotto la pianta. Quindi si stagliava quel canale da una parte all'altra per far andare l'acqua sotto gli alberi di aranci, di tutto quello che c'era insomma nella produzione agricola della zona.
1: Fammi capire se Liliana ha compreso. Hai compreso quello che ha detto?
2: Sì, sì, perfectamente. Además me emociona porque mi padre y mis nonos eran contadini acá en Argentina, o sea, en Neuquén. En realidad era en una ciudad que se llama Cipolletti, que está pegada a la de Neuquén, donde yo vivo hoy, y somos productores de mele y de pera, y todo esto me es absolutamente cotidiano. Así que me llevó a mi infancia, adolescencia, que vivía en el campo, y bueno, gracias, es muy muy lindo escucharlo.
1: Stagliatina, conosci stagliatina? Il termine che ha usato lo conosci? L'hai sentito mai?
2: No.
1: Però la spiegazione sì. Attilio, allora ti ha soddisfatto la risposta della stagliatina?
3: Sì, sì, è vero, è ancora credo che si continua a fare. Perché
4: c'è parte sì. No.
3: In qualche parte sì. E parlando della terra, noi abbiamo l'Aspromonte nella zona mia di Cosoleto, io vengo ai piedi dell'Aspromonte, abbiamo grande estensione di terreno incoltivato, proprio che una volta si producevano patate, lattuga, insomma tutti generi alimentari. Oggi l'Aspromonte è completamente incoltivato, non lo coltiva nessuno più, specialmente la piana lì sopra Santa Eufemia d'Aspromonte. Ma speriamo, insomma, oggi tutti vogliono andare a scuola, ma purtroppo, come ha detto lei, poi si trovano con un terreno che magari hanno ereditato e non sanno quello che devono fare, ma speriamo che i tempi cambiano. Va bene, allora mi dispiace, io vi devo lasciare perché vedo il proprietario qui dove stiamo lavorando che si avvicina alla macchina, quindi...
1: Bene, ce lo saluti come ci saluti Donald Trump, visto che è lì in Long Island, ci saluti il tuo presidente.
3: Sì, farò un lunch con lui oggi, Antonio. Un
1: lunch con lui, allora mi raccomando, digli di comportarsi bene.
3: Sì, va bene. Oggi nessuno si può avvicinare se esce da quella zona dove la polizia ha chiuso, deve aspettare a ritornare a casa dopo che il presidente se ne va alle 3, quindi sì, è impossibile andare a vederlo. Io non ci sarei andato lo stesso perché non si sa mai. Va bene, allora.
1: con te ci vediamo nella tua notte, che sarà la mattina,
3: domani mattina.
1: Alle 6 da noi. A mezzanotte da te,
3: mezzanotte da me,
1: televisione
3: sì.
1: Canale Italia. Grazie, buon proseguimento e buona vigilia.
4: Un abbraccio dalla Calabria, allora, Attilio.
3: Grazie cavaliere, e un saluto particolare a lei, alla professoressa De Masi, e a te, caro Antonio, come hai detto prima, ci vediamo domani mattina in televisione.
1: Ovviamente tu, Attilio, hai il numero di Liliana, quindi se la vuoi chiamare qualche volta la domenica, visto che lei è nella stessa fascia oraria più o meno tua, perché la puoi chiamare quando vuoi, la puoi coinvolgere.
3: Mi piacerebbe averla anche lei in diretta Melodia Italiana, il numero non ce l'ho, però noi ci parliamo spesso via...
1: Messenger.
3: Lo stesso,
2: allora, sì.
3: Il cavaliere ha pure l'invito a venire quando è disposto, sempre con molto molto onore e molto piacere. Va bene?
4: Sì, sì, tutto mio.
1: Grazie Attilio.
3: Grazie. Un saluto. E buonasera a tutti. E buongiorno, buon pomeriggio alla professoressa, perché anche lì
2: in Argentina.
3: Grazie. Alla prossima. Grazie.
1: Grazie,
3: ci sentiamo domani.
1: A domani con Attilio. Allora torniamo a noi, sì. Allora sì, perché so Liliana che tu l'ascolti sempre, mandi messaggi alla domenica pomeriggio, ascolti sempre Attilio su Melodie Italiane in radio.
2: Sì, es difícil por el horario porque es domenica, el grupo familiar, pero siempre trato de hacerme un ratito para escucharlo, sì, me gusta mucho.
1: Bene, torniamo al cavaliere Rino Loggiacco. Allora, conosciamo meglio Rino. Iniziamo da dire una cosa. Noi siamo collegati in questo momento con la Calabria, con Melicucco, piana di Gerardo. Quando arrivi lì senti già il profumo dell'arancio, lo senti nell'aria e senti... Non c'è più? Non c'è più?
4: Infatti, è quello che ti stavo dicendo. Non c'è più. Gli arancieri stanno andando a scemare oramai.
1: Io lo sentivo allora 25 anni fa, 26 anni fa, quando ti ho conosciuto. Adesso non vengo più da tantissimo tempo, da 20 anni, quindi non c'è più.
4: Il profumino sta scomparendo piano piano.
1: Mi dai una brutta notizia, impegnati a riattivarlo, perché se no non ci scendo giù in Calabria, da tanto tempo non ci vengo, se non c'è, non sento quel profumo di arancio. Comunque, dicevamo, siamo collegati con la Calabria, però la tua storia nasce a Bordighera, nasce in Liguria. Perché sulla tua carta d'identità c'è Bordighera? Ce lo vuoi spiegare? Ce lo vuoi raccontare?
4: Certo, come no? Perché mio papà, da giovane, emigrò. Tornato da militare, mio papà, ti ricordi che una volta si faceva il militare fino a 21 anni, no? Insieme con degli amici decise di andare a Ventimiglia, mi sembra, a Bordighera, e quindi andava e veniva, come fanno tutti quelli che poi tornano a casa per trovare i suoi, eccetera, e incontrò qui a Melicucco, incontrò mia madre. Si fidanzò, si sposò nel 58-59, e portò mia madre in Liguria, precisamente a Bordighera, anzi è proprio ai confini di Era, si chiama Sasso di Bordighera, che sarebbe tra Bordighera e Seborga, è un agglomerato di case, tipo un piccolo castello, sai, quei caruggi, quei paesini in pietra bellissimo, è piccolissimo questo Sasso, forse per questo la testa dura come Sasso, sono nato a Sasso, quindi io nacqui là. E poi successe che mia mamma doveva fare un'operazione alla cistifellea, dice scendo giù perché ci sono le mie sorelle, e quindi siamo scesi qua nel settembre del 64, io avevo 4 anni, e poi ci sono state delle vicissitudini che non siamo più tornati, anzi mio papà addirittura con degli amici se ne andò a lavorare in Svizzera, non vuole rimanere qua, e quindi la storia è questa. Poi siamo andati anche noi in Svizzera, siamo tornati, la mia infanzia l'ho passata, diciamo, quasi tutta a Melicucco, nella mia cittadina, e reputo mia perché mi sono cresciuto qua. Sasso ce l'ho nel cuore, ci vado spesso, perché lì poi che cosa è successo? Mio papà poi convinse suo padre ad abbandonare Melicucco, tant'è vero che poi si portò tutta la famiglia lì in Liguria. Però poi loro sono rimasti là e io ogni tanto ci vado perché ci sono i miei cugini, passo anche dal cimitero a trovare i nonni, anche perché questo nonno, cavaliere di Vittorio Veneto, puoi immaginare tu la mia passione che ho verso la storia, i racconti e tutto il resto, e quindi io addirittura ho pure le sue medaglie come cavaliere di Vittorio Veneto di mio nonno. E lo sai che sono molto appassionato e quindi me le hanno date a me le mie cugine. E questa è la breve storia. La breve storia
1: che poi si incrocia con altre storie, perché adesso ti chiederò, intanto ti voglio leggere il messaggio molto intenso e partecipato del generale Luigi Del Vecchio, che è all'ascolto da Ostuni, sì. Napoletano d'origine. Caro direttore, un saluto a te e ai tuoi gentili ospiti. La Calabria è una terra meravigliosa dove ho trascorso 2 anni della mia vita, impegnativi e difficili da un punto di vista professionale per la presenza evidente della criminalità organizzata, ma pieni di tante altre cose belle che la rendono una regione unica, fra tutte l'ospitalità e la generosità.

0: cose belle che la rendono una regione unica. Fra tutte, l'ospitalità e la generosità reale e non effimera dei calabresi, capaci di aprire le porte di casa con amicizia e amore nel momento in cui concedono la propria fiducia. Un popolo sincero e leale, creativo, che rappresenta nel mondo tutt'altro rispetto alle cronache giudiziarie. Sono belle parole per uno degli uomini più importanti della storia recente italiana, che ha scritto pagine di storia della cronaca giudiziaria. È stato uno dei servitori dello Stato più importanti, generale della Guardia di Finanza in congedo da qualche anno. A lui sono legate delle storie importanti, insomma un pezzo da 90 dello Stato, uno di quelli insomma di altissimo livello. Tornando a noi, ti piace questa definizione che fa il generale Del Vecchio della Calabria, che poi è la tua, è la nostra terra, anche se Eliana è in Argentina, anche se io sono a Perugia, anche se tu sei nato di fatto a Bordighera?
1: Ma è la verità, è la verità. Noi siamo così, la nostra porta è sempre aperta. Oddio, oggi le persone sono cambiate molto, però chi ancora è cresciuto con determinati valori, ma poi è intrinseco nel sangue, diciamo, che abbiamo questa cosa qui. Ti faccio subito un esempio. Tu lo sai, io ero in Lombardia ad insegnare a scuola, entrai a far parte del cavalierato, eccetera, al che, quando è stato? Mi sembra 3 anni fa, dopo Covid è stato, una dama che faceva parte dei cavalieri là dove io frequentavo a Bergamo, mi disse che voleva scendere in Calabria. Io gli ho spiegato come funzionava la situazione, perché loro volevano venire con l'aereo. Guarda che devi trovare poi una macchina, eccetera, eccetera. Se invece, gli dissi, vieni con la macchina, ti do casa mia. E io me ne vado da mia sorella. È rimasta sorpresa. Da una settimana hanno fatto 3 settimane. E lei è rimasta proprio sorpresa. Ma no, ma pure i miei amici nel mio paese, dice, ma come? Ma scusa, che cosa potrebbe portarsi via questa donna con il suo marito da casa mia? I mobili, che cose gli servono? E quindi io ho preparato casa, come Dio comanda, e loro sono stati ospiti a casa mia. Ma a casa mia madre la porta la teneva sempre aperta. Sai quei bambini che c'erano volte che andavano in giro a vendere qualcosina, eccetera? Il postino, io mi ricordo il postino, fermatevi, faceva mia madre, bevete un goccio di Coca-Cola fresca prima, mandatemi una frittellina e poi tornate a lavorare. Io mi ricordo che c'era un bambinello che era un marocchino, che oggi è grande, sposato, ha 3 figli, abita qui a Melicucco. Mia mamma gli preparava da mangiare. C'era un rumeno che abitava più vicino, Tiberio, adesso mi ricordo pure il nome, Tiberio. Guai se io non gli portavo le frittelline o quello che le preparava a questo Tiberio, questo suo vicino di casa, un ragazzo di 20 anni, questo qui proprio era come se fosse oramai della famiglia. Cioè, noi ce l'abbiamo questa cosa di ospitalità, ma è sempre stata così la Calabria. La riportano i grandi scrittori, i grandi viaggiatori che hanno attraversato in lungo e largo il nostro paese. Come dice il generale, detto che questo signore...
0: Sì, il generale Luigi Del Vecchio.
1: Allora, come dice il generale Del Vecchio, conosco questo cognome. Allora, come dice il generale, è verissimo, noi abbiamo una situazione in Calabria che però purtroppo c'è in tutto il mondo, specialmente come piaga, diciamo, no? Questa della criminalità. Però quanto sarà la percentuale? È bassissima, cioè per pochissime persone subiscono danni chi in effetti si adopera per il bene comune, per la società, per un concetto di civiltà vero e proprio, perché noi abbiamo sempre portato la civiltà nel mondo, con il nostro sapere, con le nostre conoscenze, con il nostro amore verso il prossimo, perché noi abbiamo valori veramente umani che trasmettiamo alle persone. La nostra amicizia è vera, non è basata sull'interesse. A me non mi interessa se tu sei miliardario e ti puoi comprare l'elicottero o la Ferrari. Ben venga, l'hai fatto, ci sei riuscito. Amen.
0: Torniamo io alla Liguria e torniamo a ti faccio un altro nome, Seborga.
1: Sì?
0: Cosa ti dice?
1: Seborga mi dice tanto, perché io sono cavaliere di queste cittadine. È bellissimo.
0: Cos'è Seborga? Lo vogliamo spiegare anche a Liliana, se non lo dovesse sapere, ma penso che lo sa Liliana.
1: Non lo so. Conosci Seborga?
2: No.
0: No. No, spiegaglielo. Allora, prova a spiegare.
1: Seborga si trova a 6 km da Sasso, dove sono andato io, 8 km.

0: da bordighera, andando su una collina. Questo Seborga nell'antichità era un principato, come San Marino, come Andorra, come Liechtenstein, era un principato. E sotto il principe Guerra, i fratelli Guerra erano, principi di Ventimiglia. Questi qui si diedero alla pirateria, il famoso pirata Barbarera era di Ventimiglia, e donarono questo territorio, questo principato, lo donarono ai monaci di Lerano. Di Lerino, monaci di Lerino, e un monaco una volta che cos'era? Se non l'estensione del principe, l'abate, quello che gestiva il principato, non so se lei sa del monachesimo che c'è stato nell'anno 1000, 1500, 1003 in Europa. Si pensa che San Bernardo di Grevalle è stato un presente qui a Seborga, di qui partirono per fare le crociate a Gerusalemme. E quindi questo paesino di 350 anime, tutto in pietra, dove addirittura all'interno tu con la macchina non ci passi perché le strade sono piccole, il principe di nome Carbone, tanti anni fa, si proclamò principe di questo paese. Perché? Perché non è mai stato venduto. In quanto nel 1700 volevano venderlo ai Savoia questo principato, poi successe qualcosa e questo principato non è stato venduto e rimase sulla carta principato. Soltanto che nell'Unità d'Italia, dopo il 1861 che c'è stata l'Unità d'Italia, quando hanno fatto regioni e comuni, divenne un semplice comune della provincia di Imperia. Però sui documenti risulta ancora principato. Eccola qui, questa è la principessa Nina. Oggi, dopo 300 anni, hanno una principessa che è una donna, se no prima c'era sempre, è stato sempre un uomo. Menegatti era il suo marito, ma prima di questa qui c'era Carbone, che io mi ricordo questo signor Carbone, che lo incontrai tante volte, in quanto avevo un cugino, che sai quelli che vendono nei mercatini le monete? Mio cugino vendeva le monete antiche. Perché in questo principato, nel 1600, e ancora oggi, battono moneta. Loro hanno il luigino, si chiama, come moneta. Mio cugino li vendeva. Io ero seduto al bar con mio cugino e col principe Carbone, e questi qui, sentendomi parlare e dialogando, perché non era la prima volta che ci incontravamo, mi pregò tantissime di quelle volte di trasferirmi là. Però non potevo, Antonio, avevo le bambine piccole. Mia moglie, non potevo trasferirmi se non con tutta la famiglia, cosa che non avvenne mai. Cosa successe? Un bel giorno, tanti anni fa, nel senso che mi sembra che era il 2018, io andai a Sasso dai nonni al cimitero con mia cugina e salimmo su a Seborga. Vidi una stanza arredata con i cavalieri di Seborga, cavalieri templari, e presi il numero, chiamai. Andai a trovare il Gran Maestro, parlammo per 4 ore e mezza, alla fine entrai a far parte dei Cavalieri di Seborga. E di là poi un'escalation, sono stato invitato tante altre volte da altri ordini cavallereschi. Ed è una cosa che faccio con passione, perché poi oltretutto è sempre come nobiltà d'animo, perché è qualcosa che viene dal cuore. E lì conobbi anche il priore dei cavalieri di Ugo de Pen, cioè Ugo dei Pagani, perché adesso c'è una. No, adesso da tanto tempo c'è questa disputa, perché si pensa che Ugo de Pen sarebbe Ugo dei Pagani, cioè un nostro cavaliere templare. Stiamo parlando del primo cavaliere templare che andò con i suoi seguaci a Gerusalemme, alla Guerra Santa contro l'Islam. E io faccio parte anche di questo cavalierato, che è addirittura. Sono nella prioria di Dolceacqua, un paese sempre lì vicino a Bordighera, vicino a Seborga, ma è un paese molto bello che è gemellato con il Principato di Monaco. E quindi, non lo so, una cosa, da cosa nasce cosa e sono entrato a far parte di questi ordini dinastici oppure ordini cavallereschi, sempre per quanto riguarda ordini templari.
1: un giramondo, ne parleremo fra un po' perché poi ci focalizzeremo sulla Lombardia. Liliana, a te appassiona il discorso dei Templari, vero? Tu in Spagna ne hai visitati tanti luoghi Templari, vero?
2: Sì. Me interessa, o sea, me sorprende todo lo que lograron en esa época, digamos. Primero el objetivo de por qué fueron creados, que me parece increíble. Y después, sí, yo estuve en un castillo templario que tiene una biblioteca impresionante, muy, muy linda, y todavía mantiene la estructura y es como un museo con la ropa, con las tradiciones. Pero sí, me atrapa además saber que empezaron, no recuerdo ahora si 5 o 6 personas y terminaron siendo miles. Y sí. Así que bueno, felicitaciones porque es muy, muy, me imagino muy grata esa actividad.
1: Ecco, fra un po' parleremo di un altro tema, di un viaggio che lui ha fatto, che è diventato tra l'altro recentemente un film ironico di Checco Zalone. Conosci Checco Zalone, Liliana?
2: No,
1: è un comico pugliese molto, molto famoso, sta già sorridendo Rino. Allora, il cammino di Santiago di Compostela invece lo conosci, vero?
2: Yo sí, claro, en auto lo hice, no caminando, pero en auto. Sí, hay que prepararse para hacerlo, no es para cualquiera. Pero sí tengo varios trayectos hechos desde Asturias, digamos, el camino que viene de Francia, que llega a Santiago, y después hay un camino muy lindo que es desde Portugal a Santiago y pasa todo lo que es Galicia. Del sur de Galicia, que es el límite con Portugal, y Santiago de Compostela, que es una ciudad bellísima, bellísima. Toda la zona es muy linda.
1: L'hai fatto, ma in macchina, però?
2: Sì, hai macchina.
1: No, va fatto a piedi. Allora, adesso ti faccio proprio da lui. Tu l'hai fatto a piedi, ma non tutto, ovviamente, sì. Carino. Diciamo la verità, sì. Raccontiamo i fatti come stanno, dai.
0: Vuoi che ti racconti i fatti come stanno per quanto riguarda Santiago?
1: Certo che sì, perché tanto metti sempre queste foto sul tuo profilo che seguitissimo.
0: Guarda, si dice che chi fa il Camino di Santiago, questo francese, gli rimane dentro il sangue come se fosse un virus, la Santiagatite viene chiamato. Allora, io sono partito da Melicucco con un passaggio, da vero pellegrino, fino a Pisa. Di là presi il treno e andai dai miei cugini a Ventimiglia. Dopodiché mi accompagnò a Nizza, perché mentre tutti quanti prenotavano aerei per andare con l'aereo, io non sapevo dove stavo andando. Perché che cosa è successo? Tutto è iniziato da un piccolo buchino che mi sono fatto qui sul dito, poi ti farò vedere la foto che ce l'ho nel cellulare. Questo buchino, una volta tolta la fascia, il cerotto, io ero al campo sportivo con un amico,
1: ti sentiamo un attimino male adesso.
0: Stavo dicendo, sì, perché stava arrivando una chiamata da Ornella, tu conosci mia sorella, io l'ho rifiutata. Ti stavo dicendo, qui al dito, una volta che ho tolto il cerotto, questo dito aveva, ti faccio vedere, il buchino, la forma della conchiglia. Ingrandendolo sono rimasto sorpreso. Siccome con questo mio amico si parlava del Camino di Santiago, lì per lì ho fatto la foto, l'ho conservata, gli ho detto guarda che è una cosa strana, ma lui mi fa sarà un segno divino, seguimi. Mi chiamano a scuola, parto, dopo nemmeno 15 giorni vado a fare la ricarica telefonica, come si sposta la signora dalla cassa, dietro di lei c'era un fazzoletto che si vedeva tutto il cammino francese di Santiago con la concia, con la conchiglia. Gli chiesi se aveva fatto il cammino e mi disse sì, abbiamo fatto gli ultimi 100 chilometri perché per motivi di lavoro non abbiamo potuto farlo tutto, al che gli risposi io, ma scusa, lei non è la proprietaria? Sì, e non può chiudere quando vuole. Mi ha guardato esterrefatto e dice come? Se è la proprietaria può chiudere un mese, 15 giorni, un anno, poi riprende. Dice, non ci ho pensato, vabbè, siete lombardi, senza offesa per i lombardi. io faccio io, e mi ha spiegato. Dopodiché, nemmeno un mese e mezzo di scuola, nel cortile un bambino si avvicina e mi dice che voleva venire al tavolo con me, dove c'erano gli altri bambini, alla mensa. Ma come mai? Perché mi hanno detto che tu racconti storie, che tu scherzi sempre con i bambini, e voglio mangiare insieme con te.
3: Ecco, noi ci fermiamo qui, ma ci proponiamo di continuare questa bellissima storia del Cavaliere Loggiaco domenica prossima. E adesso siamo in collegamento in diretta con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Buonasera carissimo Antonio.
4: Buon pomeriggio a te Attilio, buon pomeriggio a Brian, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori della tua radio e a coloro che seguono Melodie Italiane negli Stati Uniti e nel mondo, tanti italiani. Avete sentito questa storia bella, questa del Cavalierino Loggiaco, che è molto molto molto bella, perché è una persona generosa, una persona gentile, una persona che trasmette grandi emozioni, è sempre nel segno dell'umanità e della grande fede. Il racconto anche di questa sua illuminazione per andare verso Santiago di Compostela, che ci ha colpito particolarmente, e ha colpito particolarmente anche Liliana, la professoressa Liliana Di Masi, che tu in parte hai ascoltato, perché quando l'abbiamo proposta il venerdì c'eri nella prima parte. È una bella storia, una storia di un italiano che all'apparenza potrebbe sembrare comune, ma ha tanto da raccontare, anche perché lui è entrato nell'ordine cavalleresco, ha una storia particolare perché è calabrese, le sue radici sono calabresi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro che tu conosci benissimo, ma è nato a Bordighera, in Liguria, come tante persone calabresi che hanno cercato fortuna altrove e sono emigrate. C'è chi è emigrato nell'Italia del Nord tanti anni fa, e c'è chi invece come te Attilio ha preso la valigia e direttamente è andato nell'altra parte del mondo, che sia l'Argentino che sia gli Stati Uniti, come nel caso tuo.
3: Sì, ti prometto carissimo Antonio, l'ho già annunciato, domenica prossima senz'altro continueremo con la storia del Cavaliere Loggiaco.
4: È una bella storia questa, sì, di Rino, come un po' tutti bella, i protagonisti.
3: Sì, è una storia molto, molto
4: bella.
3: No, ti stavo dicendo, è una storia bellissima. Io ho ascoltato la registrazione ed è una storia veramente affascinante. Quindi domenica prossima, caro Cavaliere Loggiaco, ci deve scusare perché dobbiamo fare altri collegamenti, ma la continueremo domenica prossima senz'altro.
4: Allora, come tutte le domeniche, sì, ovviamente Melodie Italiane da non perdere, e possiamo aggiungere che mentre vi stiamo parlando, da un paio d'ore è finito l'Europeo a Parigi, di nuovo noi l'abbiamo seguito con degli speciali, è stato un gran bel europeo, l'Italia si è classificata seconda del medagliere ad un soffio della Gran Bretagna, proprio nell'ultimissima gara la Gran Bretagna ha ripreso nel totale del medagliere, ha ripreso l'Italia, però è stata una grande bella spedizione azzurra, e lo sport del moto ha regalato delle soddisfazioni, sta giocando anche a Birmingham, in quel caso gli europei di atletica, anche lì l'Italia è prima del medagliere europeo, con le medaglie d'oro e anche con le altre medaglie di bronzo e d'argento, e speriamo che ci regali soddisfazioni. Il calcio non ha regalato grandi soddisfazioni all'Italia ultimamente, ma l'auspicio è che gli altri sport, quelli che un tempo erano considerati sport minori in Italia, possano regalare belle emozioni. So che hai tanti collegamenti, non ti voglio sottrarre altro tempo, come sempre ti ricordo che hai una promessa da mantenere, quella di venire in Italia a trovarci, ti aspettiamo in tanti, quindi mi raccomando, e fai anche un biglietto per Brian.
3: Se vuole venire con molto piacere, io insisterò fino all'ultimo minuto.
4: Assolutamente sì, il mitico Brian che che qualche giorno vedremo sicuramente la conduzione insieme a te, perché deve essere un tipo simpatico, di quelli simpatici ed empatici, che fa sorridere, che riesce a coinvolgere.
3: Bravissimo, grande amico. Sì, sì. Senti Antonio, lei a Perugia festeggiano San Rocco oggi?
4: San Rocco si festeggia in tutta Italia, si festeggia anche a Perugia, ci sono le varie parrocchie, San Rocco si festeggia anche in Spagna, a Barcellona in particolare ci sono grandi festeggiamenti. Pensa che Barcellona, che è una città di 1,7 milioni di abitanti all'incirca, dove ci sono tra l'altro tantissimi italiani, a Barcellona c'è una settimana intera di festeggiamenti della Grazia, che partono nel quartiere dei Gracia, partono dal 15, quindi da Ferragosto, fino al 21, e c'è una serie di santi che vengono menzionati e festeggiati, e c'è anche San Rocco, quindi San Rocco è un santo universale. E immagino che San Rocco sia il santo del tuo paese, giusto?
3: Una frazione di Cosoleto, a Quaro di Cosoleto, c'è una grande festa, come ha detto il professore Cinquegrana, arrivano pellegrini da ogni parte del mondo, specialmente i calabresi e i residenti di Cosoleto, Acquaro, Setezzano, Sciro, Rianova, tutti quei paesi che sono all'estero si riversano tutti da San Rocco, perché quasi tutti hanno ricevuto una grazia o vogliono vedere la statua di San Rocco e venerarla, quindi vengono da ogni parte del mondo.
4: È un santo internazionale, sì, e poi il nome Rocco è un nome molto molto diffuso, molto comune, non solo in Sud Italia ma ovunque, perché appunto penso che lo festeggino anche in Australia, non vorrei sbagliarmi, ma
3: sì, lì ci sono molte persone che si chiamano Rocco, in Canada, dappertutto, Rocco, specialmente se sono calabrese, sta tranquillo che...
4: Sai che mi hai fatto venire in mente un Rocco in particolare, che è Speranza, quindi sbaglio, è il figlio è il tenore Rocco Speranza, o sbaglio?
3: Sì,
4: il
3: Rocco Speranza, sì, che facciamo tanti auguri naturalmente. Sì, è un grande tenore
4: che mi hai fatto
3: Rocco
4: conoscere tu, e quindi si chiama Rocco, auguri a Rocco. Ora mi hai fatto venire in mente questo, perché ho visto un Rocco e ho visto il papà che faceva gli auguri, però non ho subito associato, però adesso che me l'hai ricordato mi hai fatto venire in mente, quindi auguri a tutti i Rocco che sono all'ascolto. Penso che negli Stati Uniti ce ne siano una marea di italiani che si chiamano Rocco.
3: Anche nella mia famiglia ce ne sono 5 o 6 tutti Rocco.
4: Sì. Tutti Rocco. Come li distinguete? Almeno non lo so, Rocco di, immagino, Rocco di Antonio, Rocco di Francesco, così, no?
3: Sì, sì.
4: Almeno in Calabria si continuava a fare così, no?
3: Sì,
4: Rocco
3: sì.
4: Di è per distinguere, quindi.
3: Sì. È bello. Hai visto anche un piccolo Rocco in televisione l'altro giorno?
4: Rocco, giusto, Rocco, sì, un grandissimo, lui è un festeggiato speciale, stiamo parlando del Rocky di Attilio, insomma, che si è fatto sentire su Canale Italia a Ferragosto in maniera decisa, e quando l'hai preso in braccio però ha smesso, si è tranquillizzato, voleva le dovute attenzioni. Non lasciate mai gli animali soli, mai, non fate come Attilio che l'ha chiuso fuori al cielo della notte statunitense.
3: Ma abbagliava molto, caro
4: Antonio. Ma tu Attilio l'hai chiuso fuori, era mezzanotte,
3: No, perché qui la temperatura è molto alta anche di sera. Ma lui ha cominciato a giocare fuori con la palla.
4: povero Rocky. Non lo trattare male, perché lui è la nostra mascotte, la mascotte di tutti, il nostro Rocky, quindi fagli gli auguri, mi raccomando, visto che si chiama Rocco, non ci avevo pensato che si chiama Rocco, quindi Rocco.
3: Guarda che io lo tratto molto molto bene con i guanti bianchi, e lui è sempre vicino a me, non si muove da me.
4: Assolutamente sì, lo vediamo, diversamente inizierebbe ad abbaiare e a lamentarsi, a farsi capire in questo modo che vuole attenzione, quindi sì, devi portarlo a Brian, così lo conosce, o l'ha già conosciuto Brian, chissà.
3: No, non lo conosce, non, qualche giorno glielo porto qui.
4: Assolutamente sì, Brian deve conoscere Rocky, perché altrimenti non è completa l'amicizia se non c'è pure, sì, non c'è pure Rocky. Ma immagino che lo porterai qui in Italia.
3: No,
4: non lo porti.
3: Sarebbe troppo illuso.
4: No, poverino, no, non lo lasciare.
3: Non gli facciamo mancare niente, è come un bambino, vedi? Sinceramente, lo vogliamo tanto, tanto bene tutti. Si fa amare, perché è un tipo...
4: Anche se Rocky era per Olivia, giusto o sbaglio?
3: Per Olivia, quindi... sì, sì. E infatti lei...
4: Sì, però poi si è affezionato a te, Francesca,
3: sì,
4: quindi alla fine...
3: perché lo teniamo noi a casa, Olivia viene ogni 2 settimane, anzi è venuta giovedì e starà con noi 10 giorni, quindi stanno giocando dalla mattina alla sera, e vede che è Olivia... E Melania per 2 giorni sono state dalla mattina alla sera dentro la piscina, e lui che li seguiva in giro, ogni tanto gli buttava la palla nell'acqua. Giocano, si divertono, è un divertimento.
4: E fai attenzione, che mi sa che Rocky ti tradisce, se ne vuole andare con Olivia e Melania, se ne vuole andare in macchina, e non rimane da te.
3: Appena
4: volta che si affeziona,
3: appena vede la porta aperta scappa sempre. Sai quante volte lo devo andare a inseguire? Basta che gli dico vai a casa, dice pure l'italiano, e lui si gira e va di corsa, gli lascio la porta aperta e lui entra. È bravissimo, un bravo cagnolino.
4: È una persona, più che un cagnolino, sembra una persona educata, di quelle garbate, sì. garbate a modo, quindi
3: molto educata.
4: Auguri anche a lui.
3: Va bene, abbiamo scherzato un po' con
4: sì,
3: Rocco.
4: Sì, assolutamente sì, per alleggerire il tuo pomeriggio. E adesso vedi tu con Brian, che una bella canzone allegra. Se trovo una bella canzone allegra, di quelle belle e divertenti, ce ne sono tante, tante belle.
3: Dimmi,
4: la lasciamo a lui la scelta, che dici?
3: No, dimmene una tu, qual è
4: per... No, no, facciamo fare a lui, chiedigli una bella canzone allegra, di quelle italiane, perché lui è esperto di canzoni italiane,
3: sì,
4: quindi
3: sì.
4: Lo chiamerà Stefano De Martino per il Festival di Sanremo.
3: Lo facciamo.
4: Per selezionare le canzoni. Per fortuna che non ha capito che cos'è il Festival di Sanremo, quindi non ci manderà brutte cose.
3: Lo troveremo una bella canzone. Ma prima ascoltiamo il tuo promo, ok?
4: Grazie, buon pomeriggio a voi e buonasera a noi, per chi ci sta seguendo dall'Italia e dall'Europa.
3: Grazie.
4: A presto.
3: Ok, grazie.
4: Buon proseguimento di trasmissione, buona domenica a Tilio e Brian.
3: Grazie, tanto sia per la signora e la bella Eleonora, ok?
4: Grazie tante, buon pomeriggio, buona trasmissione.
3: Grazie ad Antonio. Siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista e carissimo amico Antonio Nesci.
5: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it. È il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click, e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie quando vuoi.
3: Vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E a questo punto voglio mandare un saluto al carissimo amico e sindaco di Cosoleto, il dottore Angelo, il quale, come ho detto, è il sindaco del mio paese. Spero di salutarlo personalmente fra non molto, e vi ricordo pure di non perdere la storia domenica prossima del cavaliere Rino Loggiacco, perché è veramente una storia affascinante, veramente bella, non mancate di ascoltarla. E adesso siamo in attesa di parlare per qualche minuto con mia sorella Pina, che vuole fare gli auguri i nipoti, e poi ci collegheremo subito con il professore Franco Torchia da Francavilla in Gitola, in provincia di Vibo Valentia. Pina. Ecco, adesso abbiamo Pina in diretta. Ciao Pina.
6: Ciao Attilio, sto ascoltando la trasmissione bellissima, come ha parlato il dottor Cinquegrana, in Calabria si festeggia la Madonna e San Rocco in tutti i paesi quasi, e vorrei dire al dottor Cinquegrana che anche qui si festeggia San Rocco, è stato festeggiato da Glencove. Perciò anche noi altri italiani, come la festa di Sant'Antonio, la Madonna il 16 di luglio,
3: la Madonna dei poveri,
6: del Carmelo, anche qui facciamo le feste, sì sì. Comunque oggi è San Rocco, prima di tutto voglio mandare il nostro amore, la nostra preghiera al nostro caro papà, che è in paradiso, e il nostro nipote Rocco, che è in paradiso, e l'altro cugino nostro, Rocco Carbone dall'Australia, che anche lui è in paradiso. E poi noi preghiamo per loro, perché loro possono soltanto pregare per noi. E inoltre voglio fare gli auguri del buon onomastico a mio nipote Rocco Carbone, che è tuo figlio, e all'altro nipote Rocco Carbone, che è il figlio del nostro defunto fratello Domenico, al nostro nipote Rocco di dottor Rocco Carbone di Oppido, che è figlio del nostro caro fratello Peppino, e all'altro nipote Rocco, anche lui Rocco Carbone, che è figlio del defunto nostro fratello Francesco. Vedi quanti Rock ci sono, e poi i nipoti della nostra sorella Mimma, che si chiamano pure Rocco, il figlio di Pino che è Rocco, ma quanti ce ne abbiamo? Sì, a tutti loro, per i morti preghiamo, per i viventi li auguro che San Rocco li protegga sempre a tutti.
3: E noi abbiamo voluto onorare il nostro padre con ponendo il nome Rocco ai nostri figli.
6: Ai vostri figli, sì, sì. Con tuo figlio Rocco ho parlato stamattina.
3: Sì, bravo.
6: Con Rocco dell'Italia, con tutti e due ho parlato, anche con Rocco, figlio di Franco e figlio di Peppino, ho parlato con Rocco, figlio di Mimmo, l'ho chiamata a tutte, sì. Ho chiamato a tuo figlio Rocco, era contento. Che l'ho chiamata, ma l'ho chiamata indietro, sì sì, e voglio fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano Rocco, che San Rocco le protegga sempre. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, saluto il dottor Nestico e famiglia, e tutti i componenti di Filitalia, ovunque essi si trovano, e li auguro sempre avanti. A tutti i nostri amici e a tutti i tuoi ascoltatori, tante salute.
3: Abbiamo perso la comunicazione con Pina. Beh, in tutti i modi, grazie Pina, e ci sentiamo domenica prossima. E adesso abbiamo il piacere e l'onore di ancora ogni comunione domenica di avere ai microfoni di Melodie Italiane il professore dottor Franco Torchia. Buonasera professore dottor Torchia.
7: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i suoi ascoltatori, tutti gli amici di Melodie Italiane e ai nostri emigrati in America e nel mondo. È sempre un piacere parlare con te e con tutti i nostri radioascoltatori.
3: Grazie, sentivo il piacere è tutto nostro.
7: Prima questa bella carrellata di emozioni tra tua sorella Pina e i vostri nipoti, figli, tutti col nome Rocco, è un po' si rinnova quella che è la tradizione dei nostri paesi, no? Certo. Quella di attribuire nella discendenza il nome del proprio santo protettore. È un po' come succede qui a Francavilla, succedeva, adesso non lo si usa più, il nome Focas, era questo nome bizantino. Comunque la tradizione rimane e rimasta ancora per poco, diciamo, ma comunque ancora esiste. Tutto bene voi, sì?
3: Sì, qui tutto bene. Oggi, professore, lei ha scritto un libro ultimamente che mi sembra porta il titolo Radici della Devozione, dedicato a San Foca, protettore di Francavilla in Gitola, vero?
7: Sì, però questo ultimo impegno letterario che ho voluto dedicare per una ricerca di anni fa che ho portato a termine, in cui appunto parlo della devozione a questo santo di Antiochia, che la tradizione vuole fosse ucciso durante la persecuzione di Traiano, come molti cristiani. La tradizione vuole che sia fosse gettato in una fossa di serpenti velenosi, però lui ne uscì incolume e col serpe attorcigliato al braccio, per cui dopo aver dato ospitalità ai suoi carnefici, fu decapitato, e questo Francavilla lo venera dal XII secolo, quindi un santo abbastanza noto, anche perché una sua raffigurazione è nell'atrio della Basilica di Venezia, e io credo che fosse stato portato il culto proprio dai veneziani durante le crociate. Quindi anche a Santa Sofia di Costantinopoli si parla e c'è questa immagine del Santo Foca, anche se alcuni panegiristi come Asterio, Eusebio parlano di diversi foca, questi martiri, chi è protettore dei marinai, chi protettore degli ortolani e dei pescatori, quindi si ha questa visione ampia della funzione protettrice di questo santo Focas. Tu parlavi del libro, io sì, è una ricerca che porta agli anni del 1924-1926.
3: Professore Torchia, sì. Mi scusi, si può spostare un pochettino, perché la voce arriva un po' distorta.
7: Più vicino, perfetto. È perché siamo in un periodo in cui qui le reti stanno andando male, i collegamenti, come ha avuto modo anche durante il premio, non c'era proprio la possibilità di una diretta, e quindi siamo un po' messi male. Spero che mi sentiate adesso.
3: Sì, adesso mi sento un po' meglio, sì.
7: Sono più vicino al cellulare, diciamo. E quindi stavo dicendo di questa ricerca che ho fatto riguardo il periodo 1924-1927, è un periodo un po' turbolento in cui rappresenta un po' l'Italia quando prendeva piede in Italia il movimento fascista, e questo ha coinvolto anche il mio paese, dove un giovane sacerdote arrivato qui, che era naturalmente nativo del luogo, si trova a svolgere la funzione di parroco e viene attaccato dai quelli che erano i maggiorenti del paese, che costituivano il comitato della festa del protettore. Questi rivendicavano per loro tutto questo, diciamo, di comandare durante la festa, di guidare quella che era la festa, e quindi dovevano pensarci loro, perché c'era una prerogativa del comune. Il giovane parroco non accetta queste imposizioni e quindi protesta presso le autorità ecclesiastiche nel rivendicare la sua posizione come parroco a gestire l'aspetto religioso, e nasce quindi una polemica che dura due anni, perché lui si era opposto al tentativo, come almeno era usanza, di portare il santo durante la processione davanti alle case dove venivano fatte le offerte. Lui si rifiuta di fare tutto questo e nell'anno successivo, 1926, addirittura il giorno della festa, ritira dal tabernacolo il santo, diciamo la sacra ostia, se la porta a casa insieme al crocifisso. Questi signori si prendono la festa, tra cui il sindaco di allora, il podestà e tutti, prendono, si fanno carico della festa e portano il santo in processione senza il celebrante. Quindi ne nasce, durante la passeggiata per il paese, ne nasce una confusione che è riportata dai testi che io fornisco, e sono questi giovani esercitati di matrice fascista si portano il legal detto e al grido viva San Foca fascista. Quindi il parroco protesta presso il vescovo e le chiese vengono interdette per un certo periodo. Lui viene richiamato lì all'interno della diocesi e la cosa procede perché tutto questo rigore nei confronti del parroco, perché lui si era rifiutato, su richiesta delle autorità comunali, si era rifiutato di celebrare, o meglio di intonare il Te Deum a ricordo del primo attentato al Duce, e quindi lui si rifiuta di fare questo Te Deum, e da allora hanno cominciato a bersagliarlo, raccontando storie e storielle sulla sua persona, e sono arrivati addirittura a scrivere, oltre che al prefetto, al vescovo, allora era il Monsignor Paolo Alvera, e financo addirittura al Sommo Pontefice Pio XI, per cui in quella lettera alla Papa parlano di un sacerdote nevrostenico, quindi in preda ad aptus, che andava a distribuire la comunione in giro per le campagne, non si atteneva a quelle che erano le disposizioni ecclesiali di un rapporto diretto per i matrimoni, quindi che cercava soldi, e cercano di infangare questa figura del parroco, che in realtà poi si rivelò abbastanza utile per il paese, in quanto si adoperò per costruire l'asilo parrocchiale, che ancora resiste, e in più siccome amava viaggiare, si recò più volte in Africa durante la sua giovinezza, e si prodigò a portare aiuti ai bambini orfani e quant'altro, per dargli assicurare loro un avvenire. Quindi diciamo che è stato un po' bersagliato da tutte queste maldicenze, ma alla fine l'ha avuta vita lui, perché rimase in paese un bel po' di anni, fino al 1968, quando per motivi di età ha dovuto lasciare, prima insomma che tutto questo fervore finisse, e riuscì benissimo a lasciare un segno nella popolazione, appunto, che l'amministrazione comunale di 4 anni fa ha inteso dedicargli un lago, uno spiazzo vicino dove era la sua abitazione. Quindi si tratta di queste figure particolari, come tu entrai in carattiglio, di queste figure particolari, dicevo, di sacerdoti che si danno da fare all'interno della popolazione, ma soprattutto ha cercato in quegli anni di povertà assoluta nelle famiglie di mandare, o meglio di far sì che il carico delle famiglie numerose non cadesse sulle spalle di un genitore, e ha pensato di portare queste ragazze, di togliere quindi delle bocche da sfamare, li mandò in seminario, o meglio nei conventi, soprattutto di clausura di allora, e molte sono rimaste e hanno concluso la propria vita, diciamo, in questi conventi. E storie affascinanti, il libro poi naturalmente oltre parla della devozione dovuta a San Focas, perché io descrivo descrivo poi la chiesa come la struttura e la ricostruzione dall'antico castello al tempio dedicato appunto a San Foca, in quanto la vecchia chiesa era stata distrutta dal terremoto del 1783, il famoso flagello. Da lì nasce poi questo tramite il decurionato, che era un po' l'organo comunale che adempiva a questi diciamo di natura amministrativa ed economica nel ricostruire la chiesa, quindi con il loro sostegno la chiesa, il vecchio castello viene riedificato e riadattato a tempio dove San Foca ha trovato dimora, così come ancora oggi esiste. Quindi poi nel libro io racconto le famose fiere, quelle che avvenivano nel paese, le grandi fiere dove si collocava un po', era un mercato aperto, no? Erano delle grandi opportunità per la popolazione, per i commercianti, per i faccendieri, e descrivo un po' quella che era la vita caotica della fiera con questo mercato e la dura giornata che vivevano tutti quelli che erano i protagonisti. Quindi diciamo che c'era da raccontare tantissimo, e alla fine c'è una carrellata di fotografie riguardanti la vecchia struttura della chiesa, poi la nuova, fino alle immagini dei santi, la devozione che si fa nei confronti di San Foca, per chiudere poi con quelli che sono alcuni canti della novena che si fa e si celebra per San Foca, che avviene, lo ripeto ancora, la seconda domenica di agosto. Ecco, tutto qui a Attilio. Spero che quando tu verrai in Italia avrai modo di, o meglio, avrò modo di fartene omaggio di questa copia che so che ci tieni tanto.
3: Sì, grazie infinite, grazie sin da ora, caro professore Torchia. Spero di venire presto in Italia.
7: Allora, ti aspettiamo, allora, così riceverai come il premio, come diceva il posto di 5 grani. Abbiamo per adesso dato a tua nipote, la dottoressa, e quindi sarà un modo anche per dartelo di persona.
3: Grazie, fin da ora vi ringrazio immensamente per questo onore che mi avete accordato. Va bene.
7: Grazie a te, Attilio, grazie a Brian, grazie a tutti voi. E buon proseguimento di serata per voi.
3: Grazie.
7: Ci avviamo verso la notte.
3: Sì, è lì è tardi in Italia, sì.
7: Ma ormai è passato.
3: Tanto segui alla famiglia.
7: Grazie Silvio, grazie dell'opportunità.
3: Grazie.
7: Buona serata.
3: Buona serata, professore. Ciao. Ecco, siamo stati in collegamento con il professor dottore Franco Torchia, presidente del comitato scientifico del premio Francavilla Angitola in Francavilla Angitola, provincia di Vibo Valentia. E adesso vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E adesso ascoltiamo il messaggio settimanale del dottor Massimo Martire di Canale Italia, Canale TV Italia.
8: Eccoci insieme anche in questa domenica a Melodie Italiane. Un caro saluto da Massimo Martire e un sentito ringraziamento ad Attilio Carbone che ogni domenica mi ospita nel suo programma su Radio WGBB Long Island e New York. Un appuntamento che porta nelle case degli italiani d'America e di tutti gli appassionati della grande musica italiana, un patrimonio culturale che continua a essere conosciuto, amato e apprezzato in ogni parte del mondo. A proposito di musica italiana negli Stati Uniti, molti si chiedono se le radio americane le dedichino ancora spazio. La risposta è sì, anche se in modo diverso rispetto al passato. Le grandi emittenti commerciali trasmettono prevalentemente musica internazionale in lingua inglese, ma esistono numerose radio comunitarie come questa, programmi dedicati alle comunità italo-americane e stazioni universitarie che continuano a valorizzare il nostro repertorio. Inoltre, grazie allo streaming e alle piattaforme digitali, le canzoni italiane raggiungono oggi un pubblico ancora più vasto mondo, dimostrando che la qualità e l'emozione della nostra musica non conoscono confini. Apriamo la puntata con uno dei brani più amati della musica italiana, Quella carezza della sera, firmata da un gruppo storico come i New Trolls. Pubblicata nel 1978, la canzone è una splendida ballata che racconta con delicatezza la nostalgia di un amore perduto. La melodia intensa e il testo poetico l'hanno resa un classico senza tempo, ancora oggi tra i brani più richiesti e apprezzati del gruppo. I New Trolls nascono a Genova nella seconda metà degli anni 60 e sono stati tra le formazioni più innovative del panorama musicale italiano. Hanno saputo fondere rock progressivo, musica classica e canzone d'autore, collaborando anche con artisti e musicisti di fama internazionale. Nel corso della loro lunga carriera hanno regalato al pubblico successi indimenticabili, diventando una delle band simbolo della musica italiana. E allora ascoltiamo questa splendida canzone dei New Trolls, Quella carezza della sera.

Il secondo brano di oggi è L'appuntamento, interpretato dalla straordinaria Ornella Vanoni. Canzone pubblicata nel 1970, che nasce da un brano brasiliano composto da Roberto Carlos ed Erasmo Carlos, ma il testo italiano è scritto da Bruno Lauzi, che ha saputo trasformarlo in una raffinata storia di attesa, speranza e malinconia. La magistrale interpretazione di Ornella Vanoni, elegante e intensa, ha reso L'appuntamento una delle canzoni più amate del suo repertorio. Negli anni è stata utilizzata anche in importanti produzioni cinematografiche internazionali, contribuendo a far conoscere ancora di più la musica italiana nel mondo. Ornella Vanoni è una delle più grandi interpreti della nostra canzone. Con una carriera iniziata alla fine degli anni 50, ha attraversato oltre 6 decenni di musica, collaborando con i più importanti autori italiani, da Gino Paoli a Luigi Tenco fino a Ivano Fossati e tanti altri. La sua voce inconfondibile e il suo stile raffinato l'hanno resa una delle artiste più eleganti e amate della musica italiana. E io, che ho avuto modo di conoscerla personalmente, devo dire che era anche una donna molto ironica e autoironica e divertente, quindi un grande abbraccio per quello che ci ha regalato con la sua professionalità e con la sua voce, Ornella Vanoni, che oggi ascoltiamo con L'appuntamento.

Chiudiamo la nostra selezione musicale con un altro capolavoro. Sto parlando di Pensiero stupendo di Patti Pravo, pubblicata nel 1978. La canzone porta la firma di Oscar Prudente e Ivano Fossati. Per l'epoca affrontava con grande eleganza un tema insolito e audace, suscitando curiosità e dibattito, ma conquistando immediatamente il pubblico grazie alla sua straordinaria melodia e alla raffinata interpretazione di Patti Pravo. Ancora oggi è considerata uno dei brani più iconici della musica leggera italiana. Patti Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strampelli, una delle personalità più originali della nostra musica, dagli anni 60 ha costruito una carriera ricca di successi, reinventandosi continuamente senza mai perdere la propria identità artistica. La sua voce e il suo stile hanno lasciato un segno profondo nella storia della canzone italiana. È il momento allora di ascoltare questo brano che è stato rivisitato in una chiave più jazz, in una chiave un po' più innovativa, ma sempre una tra le più belle canzoni del repertorio di Patti Pravo, Pensiero stupendo.

0: Siamo al termine di questa puntata per quanto mi riguarda. Voglio ringraziare come sempre voi per avermi seguito e ancora una volta dire grazie ad Attilio Carbone per la sua ospitalità e per l'impegno con cui ogni domenica porta la musica italiana negli Stati Uniti attraverso i microfoni di Radio WDBB. Un saluto affettuoso da Massimo Martire, vi auguro una splendida settimana e vi do appuntamento domenica prossima con una nuova selezione di grandi successi della nostra musica. A presto e continuate ad ascoltare la grande musica italiana.
1: Grazie al dottor Massimo Martire per questa sua interessantissima rubrica ogni domenica e grazie per avermi invitato domenica scorsa, cioè sabato mattina, da noi era venerdì, e ospite della sua trasmissione Notizie Oggi di Canale Italia. E tanti tanti auguri di buon compleanno vanno oggi attraverso i microfoni delle Melodie Italiane della WGBB allo scienziato, ricercatore e di medicina, docente di medicina presso la prestigiosa Temple University di Philadelphia. Parliamo senz'altro del dottore Domenico Praticò, che ascoltiamo la sua rubrica qui a Melodie Italiane ogni domenica. Oggi compie gli anni, tanti tanti auguri carissimo dottore Praticò da parte della sua gentilissima signora e dei figli, da parte mia famiglia, nonché dagli ascoltatori tutti di Melodie Italiane. E buon compleanno anche alla signorina Lisa Marie per i suoi 16 anni, auguri per il giovanotto Harry, per il suo, oggi ha ricevuto il sacramento della cresima, e auguri di buon compleanno al piccolo Charles per il suo compleanno. Questi tre bambini sono i nipotini di Angela e Cosimo Cotri di Radio Italia 1, Adelaide, Sud Australia. E vogliamo fare anche tanti e tanti auguri di lunga vita a Radio, dunque era il paese di Natuzia, ora mi sfugge il nome, insomma tanti auguri al, non mi ricordo il nome del paese di Natuzia, vedete che cosa che è. In tutti i modi tanti auguri a Radio Paravati e al suo presidente, il giornalista Vincenzo Varone, e tanti auguri a tutto lo staff di Radio Paravati che dopo 50 anni riprende le trasmissioni, ha ripreso le trasmissioni qualche giorno fa, quindi tanti auguri da me personalmente, da Melodie Italiane e dagli ascoltatori tutti di Melodie Italiane. E per voi ho scelto il brano di Claudio Villa, 100 di questi giorni.

Ancora una volta, tanti e tanti auguri a tutti voi festeggiati di oggi e tanti auguri ancora una volta agli ascoltatori che portano questo bellissimo nome di Rocco, perché oggi si festeggia San Rocco. E il prossimo brano è una richiesta da parte di Stefano Favorito per la moglie Stella di Oceanside. Ascoltiamo Noi due nel mondo.

Come ho detto prima, oggi è la festa di San Rocco, ancora una volta tanti e tanti auguri a mio figlio e mia nipote, al mio carissimo padre e nipote, uno dei nipoti che si trovano in paradiso, e a tutti gli ascoltatori che portano questo bellissimo nome. E adesso ascoltiamo un canto popolare calabrese dedicato a San Rocco.

0: Ecco, abbiamo ascoltato un inno dedicato a San Rocco, miracoloso santo, e adesso, dopo una bella vacanza in Italia, abbiamo di nuovo con noi, con molto molto piacere, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia. Buon pomeriggio, carissimo dottor Nestico.
1: Buon pomeriggio Tidio, come state?
0: Bene, bene, grazie. Voi? La famiglia tutte
1: bene?
0: Bene,
1: bene.
0: Bravo.
1: Tutti bene, sì. E la vostra famiglia?
0: Sì, grazie a Dio, finora tutti bene. Allora, tutti dottore, bene. Avete passato una bellissima vacanza in Italia ed è stata molto proficua, tu pure. Se ne volete parlare di questa bella vacanza?
1: Certo, è stato un periodo dove abbiamo fatto l'utile, come si dice, e il dilettevole.
0: Vero, vero.
1: E quindi tornare in Italia per me e per tutti, immagino, è sempre un motivo di orgoglio. E quindi poi se uno va in Italia anche con il duplice motivo per fare qualcosa di veramente di concreto, non soltanto per una vacanza, allora la felicità si raddoppia. Quindi è stato un viaggio più che altro dedicato alla Filadelfia International. Abbiamo visitato le sedi dell'organizzazione da Firenze in giù, ed è stato molto molto molto interessante, a dire la verità. Quindi io sono partito con la delegazione che è stata fatta da mia moglie, poi è venuta pure Rosetta Meriello, la quarta presidente di Filadelfia International, Paola Bonadi De Cola, la sesta presidente di Filadelfia International, e ci ha accompagnato durante tutto il viaggio, tutto il percorso, Nicola Pirone, l'assistente esecutivo di Filadelfia International, e talvolta è stata presente anche Milena, la moglie, con la bimba Alba. Quindi abbiamo iniziato con il 18 luglio, siamo andati a Monteleone di Spoleto, che è un bellissimo paese, uno dei borghi più belli d'Italia, quasi a 1000 metri di altezza, il più alto paese dell'Umbria, dove abbiamo incontrato il direttivo del chapter di Perugia, con epicentro a Monteleone di Spoleto, guidato brillantemente dalla giovanissima Cristiana Angelini, e siamo stati accolti anche dal sindaco Marisa Angelini durante le festività di San Felice. Quindi è stato molto proficuo, anche perché eravamo in mezzo a una festa annuale del paese. Poi siamo stati anche, abbiamo anche visitato Norcia, la vicina Norcia, e quindi il giorno dopo siamo stati ospiti domenica 19 luglio, siamo stati ospiti di Sandro Amedeo, il presidente di Roma 1 Chapter, con la moglie, l'avvocatessa Giovanna, e quindi siamo stati a casa sua per un rinfresco. Ma poi abbiamo incontrato nei giorni seguenti anche il direttivo del Chapter, dove hanno fatto una festa bellissima con dei prodotti fatti a casa, eccezionale della verità. Lunedì poi, il 20 luglio, abbiamo incontrato il presidente del Unipegaso di Roma, Walter Scognamiglio. Con noi c'era anche Francesco Caropresse, il grande leader che ha fondato il chapter di Milano, ci ha dato una mano anche per fondare il chapter di Lodi, che è stato responsabile anche per questo incontro con gli Unipetos. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa per dare la possibilità ai nostri soci di partecipare, frequentare università online, come si dice, a un costo agevolato, e quindi è stata una cosa molto bella. E poi siamo andati anche ad incontrare l'ordine, siamo andati alla residenza, proprio all'ufficio centrale dell'Ordine dei Giornalisti d'Italia, sempre con Francesco Caropese, che è addirittura il vicepresidente dell'Ordine italiano, e lì abbiamo incontrato il presidente, e quindi è stato un incontro molto piacevole, a dire la verità. Siamo stati poi nella Camera dei Deputati, abbiamo avuto un incontro con l'onorevole Roberto Traversi del gruppo misto, e quindi anche lì è stato un incontro importante. E poi martedì, il 21, abbiamo fatto una visita al Senato, che è stata gestita dal CIAT di Roma, sempre con Sandra Amedeo e Giovanna, la moglie. Abbiamo avuto un incontro con la senatrice Maria Stella Gelmini, che è molto conosciuta per la verità, quindi vi ha fatto un colloquio importante, è stata molto interessata alla Mission di Fidelità International, ha avuto la possibilità di chiedere di voler visitare anche Filadelfia, dove c'è la casa madre, la città dell'amore fraterno. Dopo mercoledì, il 22, siamo partiti di mattina per Firenze, abbiamo affidato una macchina di 9 posti, quindi eravamo tutti presenti, e lì abbiamo avuto un incontro con il direttivo del CAP di Firenze, guidato brillantemente da Francesca Gherardi. È stato un incontro molto bello, quindi hanno apprezzato anche le persone che sono stati presenti, incluso il dottor Paolo Gacci, che è stato l'eroe, come siete stato voi Attilio nel passato, è stato l'eroe di quest'anno del Heroes Award, quindi l'eroe della Fidelità International. Quindi abbiamo potuto fare degli incontri importanti anche per incontri futuri. Giovedì poi siamo rientrati a Roma. Paola Bonavitacola è andata a pescare, da dove proviene, e quindi noi invece abbiamo continuato il viaggio, quindi abbiamo incontrato poi il sabato 25 luglio, abbiamo incontrato il paese di Torricella Peligna, nella provincia di Chieti, il dottor Ficca. È stato un incontro bellissimo, anche perché ho voluto visitare io personalmente questo piccolo paese, perché è un paese dove si celebra il patrono del mio paese. Il patrono del mio paese, San Marziale Martire, abbiamo scoperto che è anche il patrono di Torricella Peligna, siccome stiamo scrivendo un libro su San Marziale Martire, una storia bellissima. Abbiamo voluto incontrare il sindaco di Torricella Peligna, è stato molto proficuo, è stato molto interessato alla Fidelità International, possibilmente creare un chat lì nella provincia di Chieti. Quindi vedremo un po', ma la cosa più importante che mi ha toccato il cuore personalmente è che io ho avuto una paziente di grande rilievo, Matilde Fabrizio, che è stata nostra paziente per una 30 anni, a dire la verità, e l'abbiamo gestita con tanto amore, con tanto affetto, perché era essenzialmente alla fine rimasta sola, perché il marito era morto quasi più di 90 anni, una figlia era in California e aveva difficoltà a gestirla, il figlio maschio era morto a 59 anni, che era proprio l'amore della sua vita. L'abbiamo gestita noi con grande affetto, ed è lei che, quando è morta a mia insaputa, mi ha lasciato la sua casa, molto commovente, a dire la verità, e io gliel'ho data alla Fiditalia Foundation, che oggi è affittata con $2,000 al mese per darci i proventi per continuare avanti la nostra mission. Ecco, Fabrizio, Matilde Fabrizio, cose che non abbiamo mai saputo, l'ho saputo attraverso le ricerche sul libro di San Marziale. Ho scoperto che lei veniva da Torricella Perigna e quindi entrambi eravamo collegati dallo stesso patrono, e quindi era una donna speciale, una donna che è molto, molto affezionata a me, molto fedele, anche i miei genitori l'hanno gestita, mio padre e mia mamma, che erano 15 anni più giovani di lei, lei li chiamava nonna e nonna, come sta nonna e come sta nonna, una donna che voleva vivere. E quindi grazie alla Divina Provvidenza, al nostro affetto e di tanti altri soci di Sinitalia, ci ha lasciato la casa, ma ci ha dato anche dei fondi per la borsa di studio per la medicina, e noi per apprezzamento abbiamo dedicato il centro a lei, Matilde Fabrizio Pasquale Nestico, Centro di Lingua e Cultura. E quindi una storia molto bella, della verità. Peccato che lei non l'ha mai saputo, che eravamo collegati da un amore così profondo per il nostro patrono San Marziale. E quindi è stato un incontro bellissimo. Dopodiché abbiamo continuato il nostro viaggio andando a visitare Frosinone con Massimo Mastro Domenico, una figura di grande umanità, dir la verità, e quindi con il resto del direttivo abbiamo fatto un incontro bellissimo nel paese di Segni, nella provincia di Frosinone, con la vicepresidenta anche Nazarena Girolamo. Quindi dopodiché siamo stati a visitare il Molise con Boiano, nella provincia di Campobasso, e lì a Boiano abbiamo avuto un incontro proprio al municipio con il sindaco, al municipio di Sernia, con la sindaca di Sernia, e perché lì abbiamo consegnato il Heroes Award al loro candidato, una persona di grande rispetto, che ha creato un bellissimo museo, a dire la verità, siamo stati ospiti anche di lui in questo bellissimo museo, quindi un'esperienza molto bella. Parlo di Antonio Scarsera, che ha fatto delle cose straordinarie, e quindi c'era anche all'incontro, a parte il sindaco di Sernia, c'era anche il braccio destro del presidente del Molise, quindi un grande riconoscimento. Poi siamo stati anche nella provincia di Sernia, esattamente siamo stati a Castel Petroso, dove abbiamo avuto l'incontro, abbiamo aperto il chat di Sernia con Epicentro Castel Petroso e Longano, con la dottoressa Antonella Gatta, dove erano presenti parecchi sindaci dei paesi limitrofi, e lì ho avuto una bellissima sorpresa. Mia insaputa è venuta all'incontro l'onorevole Franco Narducci, che era stato il mio segretario generale nel Consiglio generale degli italiani all'estero. Come sapete, sono stato eletto il primo eletto negli Stati Uniti, uno dei 5 eletti al Parlamento dell'estero, e sotto la sua presidenza, il segretario era il nostro presidente, hanno formato la commissione sanitaria che è stata affidata a me, quindi abbiamo fatto delle cose straordinarie. Quindi attraverso quella commissione abbiamo visitato anche Sudafrica, l'Australia, tante zone del Canada, per incontrare i nostri oriundi, persone all'estero che magari avevano bisogno o della sanità, e quindi soprattutto in Africa è stato molto importante. E quindi Franco Narducci ci ha fatto una bellissima sorpresa, a dire la verità. Nel frattempo a Castel Petroso con il sindaco e altri elementi abbiamo potuto essenzialmente visitare un bellissimo santuario, il santuario della Madonna Addolorata, un santuario bellissimo e molto emozionante. Dopodiché siamo andati siamo andati, questo è stato il mio 17° viaggio a Campomarino, bellissima fiorente cittadina molisana sull'Adriatico, dove fa capolinea il chapter di Campobasso, guidato con grande entusiasmo da Simona Duva. Come vedete, molte donne sono coinvolte nella nostra situazione, sono di grande rilievo, e quindi lì hanno fatto un bellissimo evento in piazza con una carrellata di bimbi che si sono veramente confrontati con delle cose importanti. Abbiamo dato le borse di studio a una decina di giovani che hanno vinto la borsa di studio attraverso l'attività international, e loro stessi poi hanno voluto premiare un'altra dozzina di bimbi hanno finito la scuola, la high school, con voti altissimi, quindi una cosa molto importante per il coinvolgimento dei giovani. Da lì poi siamo andati in Calabria, e quindi in Calabria poi sono stati dei tempi importanti, perché lì abbiamo incontrato i vari chat, ne abbiamo tre, quindi Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, ma la cosa più importante è che abbiamo visitato soprattutto il chat di Crotone, guidato brillantemente dal Bruno Cortese, che è sindaco del bellissimo paese, anche uno dei borghi più belli d'Italia, di Santa Severina. Se lo non avete mai visto, visitatelo, perché è veramente un bellissimo borgo. E lì siamo andati con Lucia Gherardi, una dei leader di quel capitolo. Siamo potuti andare a visitare un bellissimo santuario, quello della Sacra Spina, guidato dal padre Benedetto, che ci hanno fatto una cena veramente emozionante, quindi molto apprezzata, per la verità. Quindi con Lucia Gherardi, che ha fatto essenzialmente da cicerone per tutto il periodo al suo bellissimo paese Petiglia Policastro, provincia di Crotone. Ma poi siamo stati anche a Caccuri, dove c'è stato il premio Caccuri, l'Accademia dei Caccuriani, e noi siamo stati invitati, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con questa accademia, perché loro volevano avere un aggancio negli Stati Uniti, e quindi con Eugenio Marino, grande leader della Calabria, perché lui è stato addirittura al comando dell'estero per il Partito Democratico per moltissimi anni, quindi abbiamo avuto questo bellissimo incontro. E poi il primo agosto c'è stata la grande manifestazione della festa di San Marcello a Marte, al mio paese, dove c'è stata la tragedia, non è altro che un'espressione teatrale fatta di 50 attori locali, che è stata emozionante fino all'infinito. 1000 persone ad attendere in piazza, sedute sulla sera a piangere, perché la storia di San Marziale è una storia magari che qualche volta dobbiamo parlarne con più dettagli,
0: senz'altro, come no.
1: E quindi poi il giorno dopo è stata la festa, poi siamo andati addirittura a Siderna a incontrare lo stilista Fabio Porta, che verrà onorato durante il Gala di novembre con lo Leadership Award per il suo stile importante, ha fatto le cose molto importanti, quindi ha voluto accettare l'idea di essere ambasciatore di Fidelity International, del Galà, e quindi abbiamo concluso così il nostro viaggio, quasi tutto per la Fiditalia. Mi sono goduto il mio paese, Ischia sul Ionio, dove ho una casa che io ho costruito quando ho fatto il muratore dai 13 ai 17 anni, per me è un piccolo monumento. Quindi ho avuto modo di incontrare i miei cugini, i miei parenti, con i quali abbiamo un rapporto fraterno. A dire la verità, Ischia è un bellissimo mare, ma che io non ho visto perché non c'è stato il tempo. A dire la verità, l'ho visto da lontano. E speriamo quando ritorno a settembre.
0: Certo, certo. È stato veramente un bellissimo viaggio e molto proficuo pure. Quante chapters avete inaugurato? Due, quello di Isernia e quello di Firenze?
1: Quella di Firenze con Francesca Gherardi e quella di Isernia con Antonella Gatt. Devo dire una cosa personalissima e speriamo che non offenda nessuno, e cioè che questo viaggio per Fidelity International, quasi tutto, è stato a costo zero della nostra associazione.
0: Ecco, bravo. E il nome che avete fatto, di nome le conosco a tutte perché negli anni ho avuto l'occasione di averle tutte ospiti di Melodie Italiane, e le saluto tutte cordialmente. E speriamo che... Quante chapter si contate in Italia, dottore?
1: 11.
0: In tutto?
1: E noi una volta al mese facciamo l'incontro con la commissione espansione, che io dirigo, sì. Ed è una cosa bellissima perché lì vengono tutti i leaders, parlano dei loro paesi, delle loro bellezze, quindi cercando di aumentare il turismo di ritorno, ma parliamo anche di idee importanti, quindi di spargere la Fiditalia col passaparola, perché ognuno di loro primo nell'agenda è quello di darci dei nomi di potenziali leaders per il futuro. Se con l'aiuto delle Divine Provvidenze continuiamo il nostro cammino portando la nostra missione ovunque nel mondo, sempre con l'aiuto del Signore.
0: Noi auguriamo, perché abbiamo un minuto, dottore, auguriamo sempre, sempre meglio, come si dice, ad maiore, quindi speriamo che per l'Italia un giorno potrà avere almeno 40 chapters.
1: Okay.
0: per dire poco, ma ci saranno molte, sono sicuro, perché lei, okay, dottore, è veramente... molto dinamico, ha fondato per l'Italia nell'87, come dico sempre, il dottor Nestico è il vanto e l'orgoglio di noi calabresi nel mondo. Quindi tanti auguri, tanto ossequio alla signora Anna e alla famiglia tutta, e noi ci sentiremo domenica prossima allo stesso orario, ok dottore, perché devo chiudere adesso.
1: Siete voi che avete fatto più di 60 anni di storia con la radio. Complimenti a te.
0: Grazie, grazie dottore. Allora vi auguro una
1: buona serata. Grazie a vostra sorella Pina e
0: grazie,
1: a vostra moglie.
0: Grazie, grazie. Ho fatto lo stesso, prego, dottore, grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con il dottor professor Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia, fondatore di Fidelity International e presidente emerito. E grazie agli ospiti di oggi e con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a buona altra edizione di Melodie Italiane. Buonasera, buongiorno, buonanotte dovunque vi troviate.
2: The views expressed in the previous program did not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
3: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
4: If you're a veteran or know a veteran struggling with post-traumatic stress or traumatic brain injury, please go to AmericanHumane.org to learn about their Pups for Patriots program, which provides specially trained service dogs to veterans in need. Let's help our veterans heal from the invisible wounds of war.
5: Every single day, thousands of distressed cats are sitting alone in shelter cages, forced to endure the intense fear and loneliness of abandonment, as well as the risk of being euthanized. At Golden Puss Society, we are dedicated to the rescue of shelter cats and giving them all they need to be adopted into their forever homes. To find out more about our life-saving mission, go to goldenpusssociety.org. That's goldenpusssociety.org. Sponsored by Golden Puss Society.
6: Long time no see, buddy. How's it going? When did you get back?
7: Hey, good to see you. I've been home for almost a year, just trying to adjust and get back into the swing of things.
6: Well, it looks like you've been busy. I always see those pics you post of you and your family at all those events. What gives?
7: Oh, yeah. VetTix. VetTix gives.
6: What's VetTix?
7: VetTix is an awesome charity that gives free event tickets, you know, like concerts and sporting events and shows, to currently serving military and vets, including immediate family of troops killed in action. You wouldn't believe how these events have helped me adjust to being back. It's just like a good time that I could have with my family, and you know, all these new happy memories we're making are priceless.
6: And it's nice to know that people appreciate your service and your sacrifice.
7: Yeah, it is.
6: Listen, I've actually got extra tickets. Can I donate them?
7: Yeah, it's easy. Just go to vettix.org. It's a great site. You could give your extra tickets and other vets like me can sign up to get them.
6: Cool. I'm on it, buddy. Good to know you're back. And hey, thank you for your service.
5: Do you want to give back to an individual with disabilities and help change a life? The Guide Dog Foundation and America's Vet Dogs are seeking volunteers to help raise future guide or service dogs. Puppy Raisers provide loving homes for puppies until they are old enough to begin formal training. Help raise an adorable pup into a future guide or service dog for a person who is blind, visually impaired, a veteran, or a first responder. Visit puppy.guidedog.org to learn more. That's guidedog.org. Sponsored by the Guide Dog Foundation.
8: The most dangerous day for a newborn is her first day of life. Every 31 seconds, an infant dies from infections, pneumonia, malnutrition. But she doesn't have to die. For more than 60 years, Project Hope has been saving lives around the world, delivering medicines and supplies, giving newborns a healthy start, making sure her first day of life is not her last, because everyone deserves hope. To volunteer or learn more about Project Hope, visit projecthope.org/newborns.
3: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
2: The views expressed in the following program do not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
9: The following is brought to you in part by MFC Studios. The views of the show's host and guests do not necessarily reflect those of the management, owners, or staff of this radio station. And now, it came from the radio.